Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

lei.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si
1: dice? Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci. Sotto

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati, buongiorno a tutti, mercoledì morning in rigorosa diretta come ogni mercoledì. Questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva per appunto questa trasmissione, ma non per il sottoscritto, perché poi sarò di nuovo in onda anche più tardi dalle 12 con 33x2 e poi venerdì con Alterna Italia, poi sì un po' di stop. Buongiorno da Gianluca Polverari, quindi fino alle ore 12 con questa trasmissione dove ascolteremo tanta bella musica scelta da me ma scelta anche da voi, e magari più tardi giocheremo anche con qualche bel sondaggino musicale, con un sondaggino musicale dove sarete coinvolti. E quindi ricordo che per interagire con me potete utilizzare i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram invece Gianluca Polverari, semplice semplice. E allora fatemi sapere che ci siete, attendo anche caffè cornetto virtuale come classico, già arrivato da parte di Claudio, grazie. Che nel frattempo è tornato a Taiwan, ci si doveva incontrare ma non ci siamo più riusciti. E quindi di nuovo da Taiwan caffè cornetto virtuale. Ne attendo di altre, oggi più che mai ho bisogno di sostegno morale.

ed energico. Dunque, allora, io ricordo che questa trasmissione la si potrà riascoltare anche in podcast collegandosi sul sito di Radio Città Aperta. Troverete il podcast 20 minuti dopo il termine della conduzione, quindi un saluto anche a tutti coloro che riascolteranno la trasmissione in podcast, link e scaletta, e poi condividerò sui miei profili social. Invece, per quel che riguarda la diretta, potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere anche la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle varie app collegate, TuneIn, Radio, Radio Garden. Ricordo che Radio Città Aperta la si può ascoltare anche tramite Alexa. E direi di incominciare.

La musica è quella di Cootie Man, così visto che si prospettano per molti le vacanze, o alcune sono, per alcune sono già iniziati, magari un bel viaggio, andarsene lontano da queste città caotiche, anche quando non c'è il traffico, c'è comunque caos mentale. E allora in questo caso una traccia intitolata Tanzania, un viaggio in Africa con sonorità comunque anche big beat, per Cootie Man. Saluto quindi Claudio, come ho detto, già caffè cornetto virtuale. Saluto Marco Bosco all'ascolto, e saluto poi Claudio, Arianna, Vincent, si chiama così, Daniele, e quindi questi sono alcuni dei coloro che si manifestano all'ascolto della trasmissione. Allora, andiamoci ad ascoltare un gruppo Tuareg, un gruppo di base in Belgio creato dall'artista comunque di origine, come si dice, abitante del Niger, nigerine, giusto? Aboubakar Anana Haruna, e comunque gruppo di base a Bruxelles, nato nel 2006, Kel Assouf. Incidono per Glitterbeat, un'etichetta sempre molto attenta alle contaminazioni, alle ricerche che vengono anche dal mondo asiatico e africano.

Beh, le sonorità Tuareg dei Kella Souf sono sicuramente molto torride, come il clima che stiamo vivendo in questi giorni, in questi mesi, direi ormai. Eh sì, abbiamo proprio uno strano clima, per usare un eufemismo, uno strange weather, e allora ci ascoltiamo proprio un brano intitolato in questo modo, una cover di Karen On, che venne rivisitata in un disco di cover di Anna Calvi, e vedeva anche il featuring di David Byrne, Strange Weather.

Strange Weather, quindi un brano di Karen Hoon rivisitato da Anna Calvi insieme a David Byrne per così commentare in qualche modo a livello musicale questo Strange Weather, questo strano, malato clima che stiamo vivendo ormai da anni, ma che stiamo così subendo soprattutto in queste ultime estati e questa del 2026 particolarmente pesante. Eh sì, e c'è chi potrà andare in vacanza e chi farà la propria vacanza nel proprio appartamento. Poi c'è chi vorrebbe avere un appartamento ma al momento si trova in strada, pensiamo a tutte le persone dello Spin Time Lab, e quindi un augurio che si possa risolvere al più presto e nel migliore dei modi questa situazione comunque assurda. E allora, My Apartment is My Friend, David Byrne dal suo ultimo lavoro, Who is the Sky?

Dead Burn, My Apartment is My Friend, tra l'altro ha realizzato una sorta di compilation su Spotify chiamata Biking Playlist, perché poi lui è un amante anche della bicicletta. Scrisse anche un libro nel 2009, Diari della bicicletta, ed è per lui giustamente un manifesto politico e filosofico quello dell'utilizzo della due ruote. E allora ha realizzato su Spotify questa biking playlist, e quindi sto vedendo un po' i vari titoli inseriti. C'è Mitski, c'è Alison Russell, c'è Sofia Isal, alcuni non li conosco, ammetto, Harry Hobart, i Dry Cleaning, come no, Olivia Rodrigo, e poi Willow, e insomma vari. Quante canzoni sono alla fine? Un bel po', una quarantina. C'è anche Paul McCartney e via dicendo. Quindi la potete andare a trovare direttamente su Spotify, David Byrne Radio Presents Biking Playlist, magari per biciclettare in luoghi più freschi, ascoltando appunto questa sua scelta musicale. E dunque vi ricordo che Radio Città Aperta, a proposito di scelte musicali, ve ne proporrà tante consecutive senza le voci degli speaker tra appunto pochi giorni, perché la radio andrà in pausa per due settimane, dal 10 al 23, e quindi dal 10 al 23 agosto non ci saranno le dirette musicali, le dirette, le conduzioni, ma ci sarà solo comunque un'interessantissima playlist sonora che vi accompagnerà in queste due settimane di stop dalle dirette. Dirette che andranno avanti fino a domenica con il nostro prode Fabrizio Falcioni e il suo rifugio atomico, dalle 16 alle 18. Per il lancio della trasmissione oggi ho utilizzato così in maniera un po' sarcastica la copertina dei Dead Kennedys di Holiday in Cambogia, che è un po' violenta, e mi sono accorto che poi Facebook ha detto sono immagini forti, chi le vuole vedere deve cliccare lì, insomma me l'aveva oscurata. Allora, siccome non mi va di avere varie rogne, ho proprio cambiato con qualcos'altro, con qualcosa di più giocoso e gioioso, ossia questa canzone che ora ci andiamo a gustare e che ha la copertina come il lancio della trasmissione sui social. Eccola qui, ve la devo presentare, direi di no. Avete capito, no? Holiday per tutti coloro che sono pronti per le vacanze.

E insomma, holiday, vacanze, cosa sono poi le vacanze? Uno stacco dalla routine, un tentativo di stare un po' più rilassati. Lo auguro veramente a tutti voi, poi ci possono essere eventi paralleli che, ecco, con tutta la buona volontà non ti fanno rilassare. Io vi auguro invece che possiate vivere queste vacanze al meglio, seppur insomma siamo circondati da, anche da notizie che sono sicuramente cronache, che non fanno sicuramente distendere bene i nervi, anzi. C'è poi chi non potrà partire per vari motivi e rimarrà nella propria città, magari chi è romano rimarrà qui e si potrà godere, magari sperando in un calo delle temperature, anche la propria città che si svuota un po'.

che succede? È entrato qualcosa di sonoro e non capisco da dove. Dentro il brano dei Mattia Bazar, impazzito tutto.

Le vacanze romane meglio sono se non sotto il sole cocente, no? Perché poi alla fine anche chi abita a Roma dice: ma dove vado alle 3 del pomeriggio, alle 4, e butti la giornata così anche se ce l'hai libera, magari in qualche museo sì, ma lo devi raggiungere. E allora io vi chiedo, dai, con quale brano possiamo invocare temperature umane, non solo a Roma ma un po' in generale dovunque c'è questo clima impazzito? Fatemi sapere, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Quindi con quale, ripeto, brano possiamo così invocare, sperare in temperature più umane? Vi attendo con le vostre risposte, che poi adesso tra un po' lancerò anche il memo sui nostri social, o meglio sui miei, quelli di Instagram e di Facebook. E nel frattempo noi andiamo avanti con altra musica. Questa è una novità ad opera di un artista che si fa chiamare Ron Gallo, da non confondere con Vincent Gallo, un bel cantautorato indie pop folk che, se vi piace, perché no, ad esempio Deandra Bannard potrebbe intrigarvi.

Lui si fa chiamare Ron Gallo, cioè si chiama così, e ha inciso questo disco qualche mese fa intitolato Checkmate, un buon cantautorato indie pop folk che si ascolta molto bene con tranquillità. Quella rilassatezza che può portare anche un clima più adatto e meno soffocante, che poi chi soffre d'ansia, di depressione, di insomma anche sistemi nervosi alterati, ecco, lo subisce in maniera particolare questo clima accecante e soffocante. Allora, per attenuare il tutto ci può essere anche un bel brano musicale, una canzone. Allora vi chiedo: con quale brano vogliamo invocare temperature più umane, con quale brano o album? Fatemelo sapere attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

Magari, ecco, ci ascoltiamo questa canzone. Allora, ho lanciato il sondaggio anche sui social utilizzando la copertina di Bob Dylan di The Free Willing, perché poi ci sta questa coppia sorridente, felice, che cammina, questa coppia Bob Dylan e la sua compagna, che cammina felice, così infreddolita. Per terra c'è anche del ghiaccio, quindi ha nevicato, anzi nevica tuttora, e insomma in questo album il tutto si apre con Blowing in the Wind, Bob Dylan. Buon ascolto.

E indicate quindi un brano, un album con il quale invocare un clima più umano, e lo abbiamo invocato magari anche attraverso la copertina di The Free Willing di Bob Dylan, Blowing in the Wind, per l'artista di Duluth statunitense. E allora, in attesa delle vostre prime risposte, ci ascoltiamo Voyager di PJ Harvey, il suo nuovo singolo. Lei lo ha descritto così: sono da tempo affascinata da questa navicella spaziale e dal suo viaggio, e mi sono chiesta cosa potrebbe dirci se fosse in grado di parlare. È stato un approccio molto stimolante per sviluppare la canzone. Il brano era già nato come parte del lavoro in corso per il mio nuovo album, quindi quando il professor Brian Cox mi ha invitato a scrivere un pezzo per il suo nuovo spettacolo, gli ho inviato una registrazione vocale della canzone per capire se potesse risuonare con il progetto. Gli fece immediatamente pensare alle sonde Voyager e al suono del loro segnale inviato verso la Terra. E quindi ecco qui la descrizione per quel che riguarda questo album, o meglio questo brano di PJ Harvey intitolato Voyager, e che ora ci andiamo ad ascoltare insieme. Magari un bel viaggio nello spazio, ecco, ci si allontana dal sole accecante per navigare tra le stelle e luminosità diverse, mettiamola in questo modo, come sta facendo appunto la sonda Voyager.

E questo è il viaggio siderale di PJ Harvey, Voyager, il suo nuovo singolo in attesa dell'album. Oh, allora iniziamo con qualche vostra risposta riguardo il sondaggio odierno, che ripeto recita ciò: indicate un brano, un album con il quale invocare un clima più umano. Allora scrive Massimiliano: ciao, una canzone che inizia così sembra perfetta. How many times have you woken up and prayed for the rain? Quante volte ti sei svegliato e hai pregato per la pioggia? Sperando non una pioggia, quella di sabbia che porta più afa, una pioggia rinfrescante, aggiungo io. Stranglers, Always the Sun, eccoli qui allora per la richiesta, o meglio l'indicazione da parte di Massimiliano per il nostro sondaggino musicale odierno. Indicate una canzone, un album che possa evocare un clima più umano.

Always the Sun, un tentativo da parte di Massimiliano di evocare attraverso questo brano temperature più umane. Saluto nel frattempo anche Stefano e Niki, ben trovati all'ascolto anche a voi. Allora ripeto, in questa mattinata che ci vedrà insieme fino alle ore 12 con Mercoledì Morning, ecco, indicate un brano, un album con il quale invocare un clima più umano. E poi dopo le 12 ci sarà 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente, uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. In questa puntata numero 163 ascolteremo come disco novità l'album di questa bravissima artista soul che ama sperimentare con l'elettronica, che può essere quella un po' più dubstep, notturna, un po' di trip hop, c'è qualche apertura shoegaze. Lei si chiama Kelela.

Kelela dagli Stati Uniti, il suo album, il nuovo terzo, intitolato New Avatar, edito dalla Warp, etichetta sicuramente sempre molto attenta a sonorità ad artisti che amano la ricerca meno scontata. Invece, come disco del passato, daremo spazio a una formazione che se ne uscì con il suo terzo lavoro nel 1990. Si chiamavano Midbeat Manifesto, formazione inglese in questo caso, che prendeva un po' le influenze degli anni 80 dell'industrial, dell'EBM, della techno, unendole anche all'hip hop, un suono selvaggio che sarà da battistrada per sonorità che verranno definite breakbeat o big beat e che poi saranno portate in auge anni dopo, qualche anno dopo, da gente come Chemical Brothers o Fatboy Slim in una forma più pop. E allora eccoli qui, Myth Beat Manifesto, Think Fast, pensa veloce. E pensate anche voi a un brano, un album che possa raccontare al meglio, la possibilità di avere un clima più mite, più temperato. Qui il brano mi sembra che sia impallato, no? Ah no, arriva un po' piano, eccolo qui, Midbeat Manifesto.

Think Fast, Meet Beat Manifesto, è un suono bello martellante, dicevo appunto, e prendeva origine da certe atmosfere industrial, IBM, techno degli anni 80, commissionandole con l'hip hop, un hip hop selvaggio, dando vita poi a sonorità che ispireranno gente come Chemical Brothers, soprattutto in una formula più aggressiva o in una formula più pop, perché no, anche lo stesso Fatboy Slim. Meet Beat Manifesto con noi più tardi all'interno di 33x2, quindi come disco del passato, nella puntata numero 163. Quindi disco novità Kelela, disco del passato Meet Beat Manifesto, dalle ore 12. Per la mia penultima trasmissione a Radio Città Aperta prima delle vacanze estive, perché poi invece venerdì sarò di nuovo in onda, ma con Alternitalia, e durante la trasmissione, che si occupa appunto della musica underground del nostro paese, del presente e del passato, avrò ospite uno scrittore che si chiama, adesso vi dico bene il suo nome perché ho perso il file, eccolo qui, lo scrittore si chiama Roberto Aceti e ha scritto un interessante libro, Il rock nell'underground romano negli anni 70. Sostanzialmente lui nel 2004 fece una tesi proprio su questo argomento, tesi che gli consentì di ottenere un ottimo voto, è una tesi però che poi era rimasta lì, salvo poi ritornarci sopra, approfondire ciò che aveva scritto, allargarlo e via dicendo, così da costruire un libro che uscirà proprio prossimamente ad agosto e che quindi racconteremo, presenteremo con appunto l'autore stesso, Roberto Aceti, il rock nell'underground romano negli anni 70. Si parla un po' del periodo e si parla anche di vari gruppi che hanno caratterizzato proprio quell'epoca, dal Ritratto di Dorian Gray ai Panna Fredda, al paese dei balocchi, al rovescio della medaglia, agli Spirale, all'uovo di Colombo, ai Semiramis, che fu il primo gruppo di Zarrillo, gli raccomandata come ricevuta di ritorno e via dicendo. Nel libro sono citati, menzionati e raccontati anche i grandi Quella Vecchia Locanda, e allora ci ripeschiamo il loro bellissimo disco che uscì proprio agli albori degli anni 70, Verso la Locanda. Loro erano Quella Vecchia Locanda.

E voilà, questa è la musica degli ottimi, quella vecchia locanda, e quindi vi ricordo che questo prossimo venerdì avrò ospite questo autore, questo scrittore, appunto, che ha pubblicato un interessante libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70. Lui è Roberto Aceti, quindi lo attendiamo alle 16:30 di venerdì per Altern Italia, per raccontare appunto questo suo lavoro, questa sua pubblicazione sicuramente intrigante. Tra l'altro è andata in scena fino a pochi giorni fa una mostra chiamata Roma Suona in quel del Palazzo delle Esposizioni, che raccontava la musica underground e non solo negli anni 70 a Roma, ma poi devo dire anche in altre parti d'Italia. Una mostra curata da Guido Bellachioma, che è sicuramente un personaggio molto attento a ciò che è poi appunto la storia proprio della musica italiana e anche di quello che è stato l'underground romano di quell'epoca. Quindi assolutamente da ascoltare l'intervista. La mostra, insomma, ha avuto un bel successo. E noi andiamo avanti con la trasmissione con Mercoledì Morning, rimanendo un po' in quell'epoca ma trasferendoci a Napoli.

0: Gli uccellini, che belli gli uccellini quando, ecco, lì si ascolta con tranquillità e non sommersi dai motori. Mi è capitato di godermeli un po', questi uccellini, nelle campagne molisane. Devo dire che fa tutto altro effetto svegliarsi in questo modo. Lui è Alan Sorrenti, Un fiume tranquillo, da quello splendido lavoro che si intitola Aria. Saluto anche, vediamo un po' qui chi c'è, saluto Vincent, saluto Luca, ben trovati anche a voi qui all'ascolto di Mercoledì Morning. E allora siamo insieme ancora per mezz'ora, poi saremo insieme con l'altra trasmissione, e quindi c'è chi trascorre le vacanze o una giornata se l'è presa di vacanza per andarsi a vedere i Litfiba, che stanno facendo un grande tour in giro per l'Italia. Ancora io non riesco a staccarmi dalla bellissima performance che ho visto in quel di Capannelle, ma a parte adesso ascoltarci un brano proprio di Litfiba, che non ci farà assolutamente male, da 17 re. Sappiamo che pochi mesi fa è uscito al cinema un film su Piero Pelù chiamato Rumore Dentro, un film che racconta un po' suo problema anche con un fiume tranquillo che cancella un problema al nervo acustico nato durante un incidente avvenuto nell'ottobre 2022, quando durante una sessione di registrazione un errore tecnico nel cambio delle cuffie gli provocò appunto questo problema. Cancellazione a seguire del tour a lungo periodo segnato dalla depressione. Quel rumore dentro che viene raccontato in questo film. Va bene, voi direte, allora quel film è già andato in scena il 10, 11 e 12 novembre. No, perché vi dico ciò? Perché andrà in TV e sarà proiettato su Sky Documentaries lunedì 10 agosto alle 21:15. Quindi il documentario sarà disponibile anche in streaming su Now e on demand. Quindi su Sky Documentaries lunedì 10 agosto alle 21:15 il rumore dentro. Vi faccio ascoltare il trailer, poi ci ascoltiamo anche qualcosa di Litfiba, ovviamente, ripeto, da 17 re. Eccolo qui.
1: Era uno studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie e da lì niente è stato più lo stesso.
2: Io non sopporto lo star system, non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker, uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista, né più né meno.

E questo è il bellissimo disco 17 Re che ci siamo goduti dal vivo, o altri si stanno godendo dal vivo in Italia, la tournée d'Elite FIBA, e ripeto, però il 10 di agosto ci sarà anche su Sky Documentaries alle 21.15 la proiezione, la trasmissione del film Rumore Dentro. Sottotitolo 40 anni di vita, off-road, la musica, Elite FIBA e la Cufene che gli ha cambiato la vita. Piero Pelù, quindi un film dedicato alla sua figura e a questo suo problema.

quindi rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione. Saluto anche Antonio. Un messaggio abbastanza strano. Ciao, buon mercoledì a te. Mio padre non vuole che faccio gli acquisti online. Come devo fare? Beh, non li fare, vai in un negozio sotto casa e fai gli acquisti da lì.

Oh, quindi in attesa di avere altre risposte in questo caldo mercoledì 4 agosto del sondaggio, con quale brano o album volete invocare temperature più umane, facciamo un po' di metafisica insieme al nuovo lavoro dei Leditron.

metafisica per l'Editron. Allora, c'è su YouTube il canale Ameba Music, che è un grande negozio di dischi che si trova negli States, in California, se non ricordo male. Negli States non ci sono, ahimè, mai stato. Adesso non è che ci tenga particolarmente, però insomma sicuramente è un posto da vedere. Ci sono, ecco, dei negozi di dischi importanti come Ameba Music. Che succede? Che puntualmente passano da quelle parti numerosi artisti internazionali, e tra questi ci sono stati anche l'Editron. Il programma è carino perché nello spazio di 20 minuti ecco, si vedono gli artisti così rovistare tra gli scaffali e poi scegliere dei dischi che mettono nella borsa. Infatti il programma si chiama What's My Bag, cosa c'è nella mia borsa. E nella puntata che vedeva protagonisti l'Editron, ecco, tra i vari titoli che hanno scelto ce n'è uno che mi ha colpito, perché sono andati a ripescare un disco poco citato, poco ricordato, di Neil Young, che uscì nei primi anni 80, che si chiama Trance, un disco di natura synth pop, synth wave, new wave, che

dove la comunicazione è difficile. Ora non ricordo bene la malattia del figlio di Neil Young, non so se la sindrome di Down, ma non credo. E comunque un disco che nasce anche con uno scopo, ecco, così nobile, quello appunto di poter comunicare anche attraverso la musica sintetica proprio con suo figlio. Anzi, ecco qua, ha una forma grave di paralisi cerebrale. Anzi, i due figli, perché poi sia il primo che il secondo hanno questo problema e hanno fondato Neil Young insieme alla sua seconda moglie Pigi una scuola per bambini con disabilità chiamata Bridge School. E allora andiamo a ripescare questo disco di Neil Young, Computer Age, sicuramente qualcosa di insolito per l'artista statunitense.

Neil Young, con queste sonorità così elettroniche, synth, l'album è Trance, ritirato fuori nella trasmissione su YouTube What's My Bag curata da Meva Music, e quindi una curiosità sicuramente per questo importante artista canadese. E allora da Neil Young, I Kraftwerk di Computer World.

Computer World, quindi ci siamo ascoltati anche gli ottimi Kraftwerk da questo ecco, passaggio così più come possiamo dire elettronico, suggerito dall'Editron e poi arrivando al a Neil Young, proprio perché l'Editron hanno scelto durante la trasmissione What's My Bag, un disco anche di Neil Young, di quello più elettronico. Poi sì, abbiamo appunto dato spazio alla musica dei signori Kraftwerk e adesso vi voglio proporre una canzone di Siouxsie and the Banshees dall'album Iena, che aveva alla chitarra anche il buon Robert Smith. Perché vi propongo questo? Così, semplicemente che l'altro giorno ho ritirato fuori dal mio archivio personale questo disco e me lo sono veramente gustato.

I'm coming home, sto tornando a casa. Diciamo più che altro sto per terminare la trasmissione odierna di Mercoledì Morning e sì, siamo giunti al termine. L'era Siouxsie and the Banshees, anzi loro erano Siouxsie and the Banshees dall'album Iena, che vantava la chitarra il buon Robert Smith dei Cure, quando militò per un certo periodo proprio con Siouxsie and the Banshees. Oh, allora, l'ultimo brano lo affideremo a una Peel Session. È uscito di recente un disco per Exmile Deutschland, formazione tedesca accasata all'epoca presso la 4AD e autrice di un dischi molto validi in ambito gothic, dark. Ebbene, di recente è uscita questa John Peel Session contenente varie esibizioni che il gruppo ha tenuto nelle trasmissioni del grande DJ inglese, e quindi concluderemo con la loro Incubus Succubus, poi qualche spot e poi sarà la volta di 33x2, dove ascolteremo per intero il disco novità di Kelela e il disco del passato che riguarda i signori Midbeat Manifesto. Poi a seguire ci sarà Panopticon con Angelo Pianizzola e ancora Vanessa Next con Next Generation e tutto il resto del palinsesto di Radio Città Aperta. Per quel che mi riguarda è tutto. Mercoledì Morning va in vacanza per un paio di settimane, invece il sottoscritto lo ritroverete a parte ora con 33x2, poi venerdì con Alternitalia dalle ore 16. Quindi buon pranzo da parte mia, da parte di Gianluca Polverari, e soprattutto buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Exmile Deutschland, Incubus Succubus.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti. 163esima puntata di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Come disco novità ci affideremo alla brava artista statunitense Kelela, il suo album intitolato New Avatar, e invece come disco del passato saranno protagonisti i britannici Meat Beat Manifesto. Era il 1990 quando pubblicavano 99%, 99%. Ma adesso ci concentriamo su Kelela, bravissima artista statunitense che giunge al suo terzo lavoro per un'etichetta di prestigio quale la Warp, una delle etichette più importanti in ambito elettronico, e c'è dell'elettronica nella musica di questa artista, e diciamo è di derivazione soul, almeno nelle sue origini, ma lei ha anche nei dischi precedenti dimostrato una grande attenzione per la sperimentazione, dischi che hanno un approccio così che pesca un po' dal dubstep più dilatato, dal trip hop, ma in questo disco troviamo anche qualche elemento shoegaze. C'è chi ha parlato addirittura di indie rock, mi sembra un po' esagerato forse questo aspetto, però insomma le strutture musicali sono queste, molto così ricercate, dove la sua anima soul e R&B viene così espressa con una eleganza formale, devo dire, di grande effetto. E quindi è un altro disco, devo dire, di notevole spessore, questo di Kelela, artista, ripeto, statunitense, che ha anche alcuni ospiti, ad esempio c'è Pink Panthers che duetta proprio con Kelela in questo album che tra poco ci andremo ad ascoltare come novità all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta. Kelela, New Avatar.

Abbiamo ascoltato come disco novità New Avatar per Kelela qui all'interno della puntata numero 163 di 33x2, questa trasmissione è curata dal sottoscritto Gianluca Polverari, dove vi propongo l'ascolto per intero di un disco del presente ed uno del passato. E come disco del passato ho già detto che i protagonisti saranno i britannici Meat Beat Manifesto, un gruppo che agì, diciamo, con un certo seguito nella prima parte degli anni 90 e sono tra gli anticipatori di un suono che poi sarà portato al successo qualche anno dopo, nella seconda metà degli anni 90, soprattutto da personaggi come ad esempio Chemical Brothers nella accezione più così aggressiva, e invece da Fatboy Slim in una matrice più pop. Sì, perché i Meat Beat Manifesto prendono i ritmi, le dinamiche dell'EBM, dell'industrial, anche della techno, unendola a un certo sound hip hop, una contaminazione che va a generare dei suoni che poi saranno definiti big beat o break beat. Anche c'è chi parla di left field, sempre non scioglilingua questo termine. Un lavoro che ben si esprime nell'album, appunto, 99%, il loro terzo album, un titolo che vive appunto di dinamiche molto così ritmate, pulsanti, che trovano elementi di paragone con un'altra bellissima formazione dell'epoca che si chiamava Renegade Soundwave. Quindi ecco, ci sono così i germi di quello che poi sarà un sound di successo, ripeto, nella seconda parte degli anni 90, ed è quindi giusto rendere tributo a questa formazione che poi è andata avanti negli anni. Hanno anche avuto una certa visibilità, non tanto qui in Italia, ma sicuramente in terra britannica, anche i loro video spesso trasmessi dai canali musicali MTV in primis. E dunque ora è giusto ripescarli, ballare con loro, Meat Beat Manifesto, come disco del passato all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E allora buon pomeriggio, ben arrivati, ma soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di radiocittaperta.it. Martedì 30 giugno, quando sono le 18:10, arriva un nuovo appuntamento con Panopticon. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Andremo quindi avanti fino alle ore 20 o giù di lì, momento nel quale lasceremo spazio al microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Dunque, nuovo appuntamento con Panopticon in questo infuocato, nel vero senso della parola, martedì. La trasmissione oggi prevede, come al solito, qualche novità discografica. Ce ne andremo ad ascoltare un paio all'inizio proprio di trasmissione, anzi non un paio, sono tre, ne ho preparate tre per la precisione. E poi oggi, visto che si chiude praticamente giugno, oggi è 30 giugno e quindi la metà dell'anno, la metà del 2026 l'abbiamo già alle spalle, quindi oggi faremo una sorta di recap dei dischi che più mi sono piaciuti in questi primi mesi dell'anno.

anno 2026, che fino a questo momento è stato, devo dire, molto molto prolifico. Mi è capitato già di ricordarlo nelle trasmissioni precedenti. Sono usciti fino ad ora veramente un sacco di bei dischi, c'è veramente l'imbarazzo, l'imbarazzo della scelta. E allora tra poco, come sempre, ci andremo ad ascoltare quelli che sono stati gli album che più mi sono piaciuti in questi primi sei mesi. Tra poco, come sempre, vi andrò a dare i contatti, ma prima intanto è finita la sigla dei Warlocks. Come dicevo, come sempre, vi andrò a dare i contatti per interagire con me, ma prima di questo andiamo ad iniziare la trasmissione. Come detto, ci ascolteremo un po' di novità discografiche. Iniziamo da una nuova band, io li conosco veramente da pochissimo. Loro vengono da Belfast e si fanno chiamare Makeshift Art Bar.

Ed eccoli qui, davvero davvero niente male, loro si fanno chiamare Makeshift Art Bar. Ce li siamo ascoltati con Bad Weather, il loro penultimo EP fino a questo momento, EP prodotto da questa giovane band proveniente da Belfast. Loro poi, tra le altre cose, hanno da poco firmato con un'importante etichetta, la East Orit, e insieme, insomma, a questa etichetta stanno mettendo insieme le prime cose che così ad un primo ascolto sono davvero, a me paiono davvero molto molto interessanti. Spaziano un po' da il post-punk all'elettronica, come anche imperversano un po' nell'hardcore e nell'art rock, e con questi primi EP si configurano quindi come una delle proposte, diciamo, come li possiamo definire, un po' post-punk noise più in vista del momento.

tra le altre cose sto vedendo proprio ora, è uscito da pochissimo il loro nuovo EP Marionette. E dunque, per chi fosse interessato, loro sono Makeshift Art Bar. Per il prossimo gruppo rimaniamo in Irlanda, loro sono Nerves. Dopo il loro primo album Yarm Marait hanno da poco fatto uscire un nuovo EP.

E dunque da Belfast, per quanto riguarda Makeshift Art Bar, siamo andati dall'altra parte dell'Inghilterra a Dublino per questi Nerves, che hanno da poco rilasciato questo nuovo brano dal titolo N26, brano che succede di poco il loro esordio Yarmarite degli ultimi mesi del 2025. Album che ha avuto, devo dire, un ottimo ritorno, tanto che hanno appena concluso un lungo tour, hanno girato in lungo e largo la Gran Bretagna, ed ora, finito il tour, sembrano così alle prese con il nuovo album, che dovrebbe vedere la luce ad inizio 2027. Nuovo album poi sempre in collaborazione, credo, con Daniel Fox dei Gillaband, che già li ha affiancati in occasione dell'esordio.

abbiamo iniziato belli incattiviti quest'oggi, noi continuiamo su questa lunghezza d'onda. Da Dublino ci spostiamo a Manchester, città natale dei prossimi che si chiamano Vaxxed.

E il titolo di questo brano è Resin 2014 ad opera degli annunciati Buckshead. Questa è una giovane band proveniente da Manchester, fresca di esordio discografico dal titolo Gnat, formazione che già abbiamo avuto modo di ascoltare un paio di settimane fa all'interno di Panopticon, e dove quindi già abbiamo avuto così modo di decantare le lodi dell'ottimo, davvero ottimo batterista frontman Lewis Fletcher, l'anima vera della formazione.

dunque detto dei Buckshead, prima di andare avanti io vi vado a ricordare il 340-197-4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi tutte le pagine social di Radio Città Aperta che trovate su Twitter, Instagram e Facebook. Dunque, come detto in apertura, dopo questo inizio bello muscoloso, ora prenderemo in rassegna, ci andremo ad ascoltare un po' di dischi che più mi sono piaciuti in questo 2026, e questa rassegna non poteva che iniziare da uno dei dischi che fino a questo momento ho amato più di altri, un po' più di tutti. Sto parlando dell'esordio dei Shaking Hand, esordio omonimo dal quale noi ci andiamo a prendere l'ultima traccia, Up the Ante.

E dunque torna Manchester anche in questo caso, perché proprio Manchester è la città natale di questo progetto chiamato Shaking Hand, che ha sfornato una prima prova davvero, come ho ripetuto ormai tantissime volte, una grandissima prima prova, primo disco omonimo. Sono molto giovani ed hanno, come si

tra le altre cose inventarsi chissà a che cosa. Il trio che si compone di George Hunter, Freddie Hunter e Alice Oxin, loro all'interno di questo album un po' incrociano come dire molto bene l'alt rock di derivazione anni un po' anni 90. C'è una buona dose di richiami post rock e tutto questo lo mettono insieme, lo fanno articolando architetture chitarristiche davvero notevoli, che sono poi al centro di tutto il disco. Insomma, io sono ormai settimane che ne parlo, se ancora non l'avete fatto, date un ascolto a questo disco, ne vale assolutamente la pena. E dunque, detto degli Shaking Hand, oggi andremo un po' così a briglia sciolta, salteremo in continuazione da un genere ad un altro, come facciamo in questo caso, perché ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Winged Wheel, album Desert So Green, questa è Canvas 8.

E come vi avevo preannunciato, abbiamo cambiato decisamente genere, sonorità e musica. Ci siamo andati ad ascoltare questa Canvas 8 da Desert So Green, il tutto ad opera di questo progetto musicale messo in piedi da Steve Shelley, dei Sonic Youth e da Whitney Johnson, progetto che prende il nome di Winged Wheel e che poi prende un po' così le sembianze del supergruppo, vedendo all'interno dell'album la partecipazione di altre figure importanti che sanno davvero come muoversi all'interno del sound del disco, che è un sound davvero molto molto particolare, in pervenza tra avanguardia, post rock e post punk. Certamente non un disco di immediata comprensione, necessita assolutamente di qualche ascolto in più. Ed è stato comunque uno dei dischi che più mi hanno, che un po' più mi sono piaciuti fino a questo momento.

Ma arriviamo a questo punto al vero disco, ancora non dell'anno, però ancora svetta, incontrastato. Sto parlando di Ferrum Siderium degli Zoo. Loro sono, chiaramente, neanche a dirlo, sono italiani. Da Ferrum Siderium ci andiamo ad ascoltare l'ottima La donna vestita di sole.

E queste sono le ultime note della donna vestita di sole da il disco, come annunciato, Ferrum Siderium, il 17° album in studio, veramente un album monumentale, doppio tra le altre cose, di questo storico trio che prende il nome di Zoo, formati da Massimo Pupillo, Luca Mai, e per la prima volta dietro alle pelli, dietro alla batteria, hanno accolto Paolo Mongardi. Album, come detto, davvero monumentale, disco straordinario che miscela sound provenienti dal progressive, dal metal, dall'industrial. Insomma, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andarvi a fare questo viaggio di 80 minuti chiamato Ferrum Siderium. Intanto siamo arrivati alle 19, siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it, questo è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con da Londra i Dead Crush.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questa A Full, brano estratto da Good for the Soul, l'esordio per questa formazione, che è un duo inglese che risponde al nome di Guns. Ora, prima di andare avanti, io vi ricordo che sostenere Radio Città Aperta è molto molto facile. Lo potete fare con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Si deve cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast, il tutto, vi ripeto, per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. Ora invece, quando siamo arrivati alle 19:15, andiamo avanti, ci occupiamo di una band che ha sfornato all'esordio un piccolo gioiello fondamentalmente di sonorità post-rock. L'album si intitola Echeremos el cielo abajo a patadas. Loro si chiamano Te odio, te odio, vengono dal Cile e da qui ci ascoltiamo Catastrofe.

E dunque questa è la coda finale di questa catastrofe per Teodio Teodio, brano estratto dai Queremos el cielo abajo a patadas, abbatteremo il cielo a pedade, un album che segna l'esordio per questa giovane formazione cilena, come detto in fase di annuncio, un piccolo gioiello post rock, anche se al suo interno il sound è sì post rock, ma devo dire ultra contaminato. E dunque questi Teodio si inseriscono in questa nuova scena musicale cilena, secondo me si configurano anche come una punta di diamante. Dal Cile torniamo in Europa, un altro esordio, ci sono molti esordi in questi dischi che ci stiamo ascoltando in questo martedì pomeriggio, esordio dei londinesi Gegenpress, disco Don't Live Forever, e questa è Seamstress.

E dunque, torniamo in voce, mettiamo un po' di ordine, perché ci siamo ascoltati un paio di brani in sequenza. Avevamo iniziato con gli annunciati Gegenpress da Londra, dal loro ottimo esordio Don't Live for Heaven, ci eravamo ascoltati Seamstress, ed ora invece sotto la mia voce, sempre da Londra, stanno andando My Pussy Tastes Like Microplastic, questo gruppo formato da 8 musicisti che molto diciamo così, curiosamente si sono ritrovati all'interno dello studio di registrazione, si sono messi a suonare all'interno di jam session lunghissime, jam session dalla quale è nato questo album, il primo per loro, Sod in Heaven. Album parecchio stravagante, questo Sod in Heaven. Dunque detto di Microplastic, rimaniamo in questo ambito, dalla Londra inglese ci trasferiamo a Londra canadese, in Ontario, città natale di questa band che vi sto proponendo da un paio di settimane. Loro si richiamano Medieval Found Footage, sono veramente alle primissime cose incise, questo è il loro ultimo EP dal titolo Abagnale, questa è Greeter.

E dunque questi li stiamo ascoltando da un paio di settimane, si chiamano Medieval Found Footage. Prima ho detto un'inesattezza, questo non è un EP ma il loro esordio sulla lunga distanza dal titolo Abba Nail, disco nel quale è inserita questa ottima Greeter. A me sembrano davvero molto molto interessanti per loro che provengono dal Canada. Siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, ancora un paio di cose da proporvi. La prossima è totalmente differente dalla musica appena ascoltata, cambiamo ancora una volta sonorità e genere, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Geologist. Entriamo in un mondo fatto di psichedelia mista a post rock. Questo è Compact Mirror Last Names. Il nuovo album si intitola Can I Get a Peck of Camel Light e lui è Geologist.

E dunque questo era un estratto del Can I Get a Pack of Camelight, l'ultima fatica in studio per quanto riguarda Geologist, la traccia Compact Mirror Last Names. Il tempo a mia disposizione è terminato, io quindi ringrazio tutti voi in ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Domani non dimenticate la replica dalle 14 alle 16. Tra pochissimo un nuovo appuntamento con Vanessa Next e il suo Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve a tutti, gente, salve a tutti, sono Nex e questo è Next Generation, come ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 solo su radiocittaperta.it. Intanto inizio col ricordarvi di stare lì a controllare sempre sul nostro sito tutte le eventuali informazioni e nuove cose che siamo qui a comunicarvi, perché siamo sempre molto felici di farlo, e soprattutto ascoltate sempre i nostri podcast. Ogni giorno trovate sempre podcast diversi con qualche replica quando non potete sentirli in diretta, altrimenti li ascoltate ogni volta che volete dalla sezione podcast, trovate il player e siamo lì quando volete a tenervi un po' di compagnia. Vi ricordiamo inoltre che trovate anche la sezione Sostienici per dare insomma un piccolo contributo alla resistenza culturale attiva di RCA. Ma torniamo a Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it che vi porta nel mondo del gaming, ascoltando soprattutto le colonne sonore. Non so se riconoscete la colonna sonora di sottofondo, molto caratteristica, ne parliamo fra un pochino. Questo gioco è penso uno dei miei preferiti e ve lo dico subito, provatelo, ma solo se siete emotivamente pronti. Perché? Perché indubbiamente non è facile, vi strapperà più di qualche lacrima, vi farà molto arrabbiare a causa delle innumerevoli ingiustizie che vivono i due protagonisti e molto molto altro. Cercherò di non farvi troppo spoiler, ma cercherò di semplicemente accompagnarvi in questo viaggio insieme ai protagonisti di Life is Strange 2.

intanto inizio subito a parlarvi di Life is Strange 2, che è appunto il gioco che ho scelto per voi oggi. Intanto, come vi ho già detto, mi raccomando, giocateci solo se siete emotivamente pronti, tenetevi vicino dei fazzoletti o comunque un psicologo, il numero di psicologo a portata di mano, perché potrebbe sempre servire. Allora, Life is Strange 2, abbiamo già parlato di Life is Strange, quindi sappiamo più o meno di che cosa parliamo, ossia di un'avventura grafica. È sviluppata a episodi, quindi ogni livello, chiamiamolo così, ogni episodio, dovrebbero essere 5, ha una durata abbastanza, insomma, un po' come un film, mettiamola così. Quindi tendenzialmente le ore di gioco potrebbero essere anche un po' di più, quindi 7, 8, poi dipende ovviamente da quanto volete godervi il gioco e da quanto soprattutto magari avete voglia di stare lì e controllare in giro per esplorare. Non è un open world, quindi non potete andare esattamente dove volete. Le aree sono relativamente circoscritte in tutte le varie episodi, in tutte le varie scene, però insomma c'è comunque libertà. È un gioco in terza persona, quindi il protagonista appunto si può muovere liberamente nello spazio e la telecamera è dietro, si può comunque muovere la visuale e non ha molte azioni che può eseguire fisicamente, quindi non potete abbassarvi, accucciarvi, saltare, non è Tomb Raider insomma, e... Però nel suo piccolo il protagonista può ovviamente interagire in tutti i modi. Abbiamo già parlato ovviamente di che cos'è Life is Strange, questa avventura grafica. Un po' come nel primo capitolo, anche qui ogni scelta ha delle sue conseguenze, poiché appunto è un po' un replicare delle situazioni della vita. Dunque è molto importante che le azioni che decidete di compiere siano pensate e portate su un livello più razionale, perché molto spesso effettivamente poi tutto quello che facciamo può anche ritorcersi contro di noi.

Abbiamo ascoltato intanto un primo brano tratto appunto dalla colonna sonora di Life is Strange 2 qui su Next Generation, solo su RCA, la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta.it. Allora, ho un po' iniziato a dirvi qual è la giocabilità. Il gioco è sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato dalla Square Enix. Allora, diciamo ne sono usciti altri di Life is Strange ovviamente, ma questo credo che sia appunto secondo me uno dei più struggenti. Ci sono appunto anche in questo caso, come nel primo, 5 episodi totali, ok? Quindi il primo è stato pubblicato, pensate, il 27 settembre del 2018, fino all'ultimo che è uscito il 3 dicembre 2019. Quindi questi episodi sono un po' susseguiti, veramente molto al di là nel tempo, molto spostati. Il gioco lo trovate sia su PC che su PlayStation, Xbox, poi sono arrivate anche successivamente le versioni su Linux addirittura e su Nintendo Switch, quindi ormai è ufficialmente dappertutto questo gioco francese. Allora, cominciamo un po' a parlare del fatto anche che questo gioco è stato preceduto in realtà da quello che potremmo definirlo una specie di spin-off del gioco stesso, che è Le fantastiche avventure di Captain Spirit. Captain Spirit è un personaggio che troviamo proprio all'interno di Life is Strange 2, che compare, se non ricordo male, nel terzo episodio, quindi uscito il 9 maggio del 2019 per la prima volta. Molto interessante e particolare ovviamente anche la storia che c'è dietro a Captain Spirit, uno spin-off abbastanza breve, devo essere sincera, quindi comunque potete tranquillamente giocarlo in pochissimo tempo e ora non vi saprei dire una durata specifica, però effettivamente è anche questo comunque un'avventura grafica. Il protagonista in persona Chris, che è questo bambino di 9 anni che gioca a far finta di essere un supereroe. Il suo costume comunque è personalizzabile, insomma c'è un po' di tutto. E anche in questo caso è prodotto dal motore Unreal Engine, che è lo stesso appunto che gestisce Life is Strange 2, il gioco, insomma, completo.

Allora, intanto continuo a darvi qualche indizio e qualche curiosità, principalmente sulle fantastiche avventure di Captain Spirit. È nato dalla volontà di espandere appunto questo universo di Life is Strange, quindi è nato proprio durante la produzione. E gli sviluppatori non volevano incorrere in stereotipi americani durante la scrittura dei personaggi, e quindi insomma si sono proprio spostati all'interno del posto, ok? E per cercare effettivamente di prendere indizi e ispirazione per poi creare al 100% il personaggio. La canzone Death with Dignity del cantautore, non so pronunciarlo bene, Sir John Stevens, credo si pronunci così, è stata inserita, pensata, all'interno del gioco per sottolineare il tema della perdita. E quindi pensate che appunto uno dei temi centrali di Life is Strange, anche di Le avventure di Captain Spirit, è proprio la perdita e penso, secondo me, anche il senso di ingiustizia. Al termine di questa puntata vi dirò poi quello che effettivamente è la mia opinione sul gioco, però sappiate che comunque ha ricevuto recensioni generalmente positive, elogiate in gran particolar modo la storia, la colonna sonora e soprattutto la capacità di trattare argomenti molto importanti e delicati come la violenza su minori. Alcuni hanno un po', ecco, apprezzato soprattutto il senso di solitudini, di un po', ecco, di confusione che prova il protagonista. Stiamo parlando ancora delle fantastiche avventure di Captain Spirit. Però questo è uno spin-off che ovviamente ci riporta comunque sempre a collegarci a quello che è Life is Strange 2. Questa colonna sonora che adesso vi faccio ascoltare penso che sia generalmente tutto la colonna sonora è molto esplicativa dei posti. Ora, se dovessi descrivervi il viaggio dei due protagonisti, direi che è un viaggio appunto di due lupi solitari, e quindi questo mood musicale credo che possa veramente descrivere appieno quello che effettivamente poi è la strada che percorrono, ma anche sul simbolismo dei lupi torneremo fra poco.

cominciamo adesso a raccontare un po' quello che è la trama di Life is Strange. Allora, è il 28 ottobre 2016 e siamo a Seattle e il protagonista è questo ragazzo di 16 anni che si chiama Sean Diaz. Lui è il classico adolescente, però vive una vita comunque serena, tranquilla. E torna a casa da scuola insieme a una sua amica che si chiama Laila e restano un po' sul portico a fumare la sigaretta insieme, e però appunto suo padre Esteban non sa che lui fuma, quindi restano un po' a chiacchierare, a parlare del fatto che in serata ci sarà una festa e che Sean ha una cotta per una ragazza che sarà lì alla festa. E quindi Laila cosa fa? Prende il suo telefono, gli manda un messaggio, cose veramente innocenti e da adatte insomma a quell'età. Rientra in casa e trova il suo piccolo fratellino che si chiama Daniel e suo padre che sta al lavoro nell'officina che è praticamente nel loro garage, perché Esteban, il padre di Sean, è un meccanico che appunto viene dal Messico e si è rifatto una vita a Seattle, quindi si è sposato, ha avuto due figli, anche se sin dal principio ci rendiamo subito conto che c'è una presenza, anzi un'assenza importante nella vita di Sean, Esteban e Daniel, che è quello della figura della madre. Non è presente nella casa ed effettivamente non troviamo foto di sua madre, lui non la cita, quindi capiamo sin da subito che effettivamente è Esteban che ha cresciuto questi due figli. Quindi immaginate un po' la situazione: Esteban è un padre single, molto giovane, penso sui 40 anni circa, che lavora con passione e dedizione costantemente per potergli garantire un buon futuro, ma è un padre presente. Troviamo i compiti corretti di Daniel, troviamo la ricetta dolcissima che lui ha scritto su un post-it per quando non c'è, in modo che i figli possano prepararsi da mangiare. La casa è in ordine, molto carina, pulita. Cioè sia Daniel alla sua stanza e Sean alla sua stanza, e scopriamo sin da subito che, come nel caso del primo Life is Strange dove la protagonista Max Caulfield amava fotografare, in questo caso Sean Diaz ama disegnare. Quindi avremo con noi sempre questo blocco note, questo blocco da disegno, e ogni tanto quando troviamo un luogo o una persona, qualsiasi cosa possa essere, che Sean reputa interessante o comunque ecco che vuole trasmettere, diciamo così, su carta quello che sta pensando, lui fa questo disegno, prende questo block note e disegna. A livello di giocabilità, questi disegni sbloccano dei trofei se li facciamo tutti, ovviamente, quindi è sia bello da vedere ma anche poi effettivamente utile ai fini del gioco, se siete un po' come me che certe cose volete un po' platinarle.

Lo so quello che state pensando. State pensando, vabbè, ma allora questo gioco è fantastico. Che bello, no? Facciamo la famigliola magari non perfetta ma felice. Sì, il punto è che purtroppo la vita è strana e in questo caso, secondo me, il titolo è sbagliato perché la vita è totalmente ingiusta, totalmente crudele, potremmo dire. Allora, quindi preparatevi perché non vi farò spoiler, ma anche solamente la parte iniziale è da sofferenza totale. Quindi appunto abbiamo detto tutte queste cose fantastiche su Esteban. In uno delle prime proprio momenti del gioco, una delle prime fasi, Sean scende giù per chiedere insomma un po' il permesso di avere qualche soldo a suo padre per prendere poi le cose per la festa della sera e ci troviamo insomma un po' ad aiutarlo. Quindi il nostro compito è passargli gli oggetti, parlare con lui, perché appunto come in tutti Life is Strange comunque dobbiamo fare quelle minime azioni necessarie e soprattutto pensare a cosa comunichiamo agli altri personaggi e alle azioni che compiamo. E quindi Esteban cosa fa? È molto gentile con Sean, bene o male gli dà il permesso e c'è anche una scena molto carina con il Choco Crisp. Cos'è il Choco Crisp? È questa barretta di cioccolato che Daniel, il fratellino di Sean, ama immensamente. E c'è questa mini scenetta dove appunto lui ed Esteban si contendono l'ultima barretta e Sean, il protagonista, deve decidere a chi darlo se mangiarla a sua volta. E in base a questo ovviamente vediamo sin da subito che sul lato destro in basso dello schermo appaiono due lupi, uno più grande e uno più piccolo. Come dicevo prima, il simbolismo dei lupi è molto importante. Perché? Perché in questo viaggio, in questa storia, Sean, il protagonista, racconta quello che vive e vive l'intera avventura come se fosse un lupo e come appunto se Daniel poi di conseguenza anche lui un mini lupetto. Ora la cosa importante è che appunto come dicevo arriva il dramma. Considerate che secondo me anche qui io non so perché non è stato trattato tantissimo, o meglio sulla confezione non trovate la l'icona del razzismo, ma sappiate che in realtà secondo me questo gioco si basa moltissimo purtroppo sul problema del razzismo, cerca proprio di esporlo in una maniera così nauseante, cruda in un certo senso, che fa veramente male a livello fisico, non importa di che colore siate. Quindi i nostri protagonisti vivono la loro vita felice e improvvisamente, mentre Sean è in una videochiamata con la sua amica Layla per gli ultimi appunti sulla festa, c'è Daniel fuori in giardino che improvvisamente comincia a litigare con il vicino, anche egli un ragazzo più o meno sempre adolescente. Quindi Sean, da bravo fratello maggiore, cosa fa? Esce fuori, cerca di calmare la situazione, ma in quel momento succede, diciamo così, un minimo di fraintendimento, sapete un po' come accadono queste situazioni, e arriva un poliziotto. Quando arriva il poliziotto, ovviamente, diciamo che vede Daniel e Sean, che non sono esattamente bianchissimi, diciamola così, e quindi comincia a essere un po' aggressivo. Esce quindi di conseguenza Esteban per calmare e dirgli guarda, stia tranquillo signora gente, sono solo dei ragazzi, ora rientriamo, nessun problema. Però purtroppo il poliziotto uccide Esteban colpendolo con la pistola, cosa che non accade ovviamente per niente nella vita di tutti i giorni, è proprio totalmente fantascienza sto gioco. Comunque, a parte queste mini tragedie, mini per modo di dire, è qui che inizia quello che è l'avventura, perché in quel momento, quando Esteban viene colpito, succede qualcosa. Improvvisamente si scatena una sorta di energia che non è visibile ad occhio nudo, come una specie di tornado, e tutto esplode, cioè nel senso gli oggetti che volano dappertutto. E quando insomma effettivamente succede questa cosa, Sean, il protagonista, appunto abbiamo detto ragazzino di soli 16 anni, si ritrova improvvisamente con suo padre morto, un dramma non identificabile, e ovviamente purtroppo
la consapevolezza che verrà sicuramente accusato di aver ucciso un agente, perché durante questa esplosione l'agente muore. Quindi la prima cosa razionale che decide di fare è prendere suo fratello Daniel e vagare e fuggire via alla volta di Puerto Lobos, il posto dove suo padre è nato e che secondo lui effettivamente è la meta ideale, ossia tornare a casa, tornare a Puerto Lobos, dove suo padre gli ha sempre raccontato la storia della sua vita, la sua infanzia. Quindi sì, è scappato da lì per dargli una vita migliore, ma adesso che suo padre non c'è più ha bisogno di ritrovare le sue origini, ha bisogno di ricreare una famiglia, ed è qui che nasce il simbolismo dei due lupi. Sean e Daniel sono come due piccoli lupi solitari che sono diventati un mini branco, e entrambi devono cercare di vagare e, in vari luoghi che non sto qui a dirvi. Ovviamente non hanno soldi, non hanno nulla, hanno solamente loro stessi, e soprattutto la cosa più struggente è che soprattutto all'inizio Daniel non ricorda quello che è successo, quindi c'è un po' quella scena alla Vita è bella dove Sean non fa che dirgli sì, papà ci raggiunge, è solo una gita per noi due. Quindi è veramente struggente. Come vi ho già detto, dovete essere pronti a questo gioco. Questo è solamente l'inizio, un po' l'intro del gioco, e lo so, già qui sono tantissime informazioni e fa già male, ma sappiate che il peggio deve ancora arrivare. Io non vi racconterò il resto perché sennò poi piango di un sacco 4 ore. No. Comunque vi consiglio assolutamente di provare questo gioco se non l'avete già fatto. Comunque, appunto, gioco del 2018, quindi ormai sono passati un po' di anni, però ancora oggi credo che sia attuale, giocabile e assolutamente consigliabile.

Quindi questo è solamente un po' l'incipit di Life is Strange 2. Non vi racconterò il resto della trama perché appunto dovete scoprirla da voi. Sappiate però che effettivamente ci sono appunto questi 5 capitoli che vi ho detto, e a seconda di quello che poi sceglierete di fare, ma di conseguenza anche appunto di come tratterete soprattutto Daniel, che è un po' il nostro coprotagonista non giocabile, avrete dei diversi finali. Come vi dicevo prima, troverete ogni tanto questa icona che si illumina dei due lupi, che è un po' come la farfalla del primo titolo, perché quello che dite di fare o di non fare a Daniel appunto influenzerà tantissimo quello che poi è il finale del gioco. Potete insegnare a Daniel ad essere una persona rispettosa delle regole, delle leggi, ad essere una persona sincera e corretta, oppure potreste tranquillamente lasciarlo un po' più libero, in un certo senso, di essere se stesso, con tutte le sue conseguenze, perché a volte si comporterà male o diventerà aggressivo o scontroso. In base appunto a quello che decidete di fare, si illumina o solo il lupo grande che è Sean, o solo il lupo piccolo che è Daniel, o quando sono più uniti entrambi. Quindi dovete cercare di tenere sempre questa bilancia, ovviamente se volete, a seconda di quello che decidete di fare, più unita possibile, per cercare di far sì che i due fratelli restino insieme. O anche no, ovviamente. Abbiamo detto il giocatore però quindi controlla Sean Diaz, che è appunto il fratello maggiore. Potete interagire con l'ambiente, ottenere vari oggetti e parlare con i vari personaggi non giocabili. Le conversazioni sono a scelte multiple e sono a struttura d'albero, quindi insomma potete selezionare quello che volete in base ai tasti, quindi triangolo, quadrato, insomma ci stanno un po' le varie cose, oppure con l'analogico. Uno dei due era Life is Strange 2, uno era Life is Strange 1, ora non ricordo. Le decisioni appunto prese durante lo spin-off avranno delle conseguenze anche all'interno di Life is Strange 2, quindi questa è abbastanza importante. Il gioco, ora cominciamo a parlare di questa fantastica colonna sonora che vi sto facendo ascoltare di sottofondo. Penso che serva veramente intanto sottolineare quanto questo Life is Strange, anche un po' come nel primo titolo, sia un sottofondo molto delicato. Troviamo questi suoni, come sentite, che hanno un attacco leggero e poi vanno a espandersi e poi si spengono, mentre abbiamo sempre di sottofondo questa base, questo pattern che di solito è fatto, o come in questo caso specifico, questo brano si chiama To Our Grandparents, con il piano e chitarra che si alternano moltissimo. La chitarra è uno degli strumenti che effettivamente compare di più nelle colonne sonore di Life is Strange. In questo caso è anche importante perché un personaggio non giocabile che sta all'interno di Life is Strange 2 suona proprio la chitarra, quindi la troviamo proprio anche a un certo punto la canzone che insomma viene cantata da questo personaggio, che è appunto in versione acustica. Tutte le colonne sonore comunque, che sono incredibili e accompagnano il viaggio dei due protagonisti, sono di Jonathan Morali, che è il frontman, potremmo dire, voce, chitarra e tastiera appunto, e anche compositore. Però lui è membro dei Sid Meier's, un gruppo musicale pop folk francese, quindi appunto lui è molto giovane, nato nel 1980, e appunto è un polistrumentista che si occupa della sua band, e nel 2018 ha appunto collaborato con la Dontnod per sviluppare appunto la colonna sonora di Life is Strange. Ma pensate, in realtà Morali anche aveva già fatto nel 2015 la colonna sonora di Life is Strange 1, quindi è per questo che troviamo lo stesso tipo di sonorità, anche se lì ci sono anche poi altre canzoni che sono state inserite. Ora, io credo appunto che questa colonna sonora meriti tantissimo
e soprattutto, visto che fa da base a certi dialoghi veramente struggenti, sia veramente importante rendersi conto di quanto, come abbiamo già detto in altre puntate, sia veramente fondamentale avere la colonna sonora giusta nel sottofondo della nostra vita.

Dunque, questo è Life is Strange 2 e questa è la colonna sonora composta da Jonathan Murali, anche precedentemente compositore delle musiche del primo Life is Strange. Allora, come abbiamo già detto, non cambia il gameplay o il tipo di narrazione, ma appunto semplicemente si sposta su un altro livello. E anche il superpotere cambia. Perché? Perché appunto il superpotere presente non è più quello di muoversi nel tempo e poter tornare appunto in magari altre, diciamo, epoche, in altri momenti, ma è quello della telecinesi. Quindi questo è un potere che personalmente vi dico che preferisco di più. Poi non lo so, in realtà, perché anche quello che aveva Max Caulfield non era indubbiamente male e poteva essere veramente utile. Ora, questo gioco penso che appunto tramite dei temi molto delicati, dall'alcolismo alla violenza al razzismo al tema anche dell'educazione, della solitudine e molti altri temi che sono effettivamente molto molto pesanti, però il tutto condito da questo, insomma, pizzico di soprannaturale. Il tema principale, insomma, però comunque è sempre quello del branco. Fra un capitolo e l'altro il nostro Sean fa una specie di riassunto, il salvataggio automatico ovviamente, e i riassunti di Sean sono sempre sotto forma di fiaba. Quindi, non so, finite il primo capitolo, poi il primo episodio, arriva il secondo episodio e lui parlerà degli avvenimenti accaduti nel primo episodio come appunto se fosse una fiaba su due lupi. Ora, una cosa anche importante è, e che ho trovato molto interessante, è che poi questo tema dei lupi torna fino alla fine. I disegni sono non è vero che appunto abbiamo detto che abbiamo come motore grafico l'Unreal, però i disegni sono molto più stilizzati, sia quelli che fa Sean sia quelli poi effettivamente di delle puntate riassuntive iniziali, e questo rende secondo me appunto questo gioco un po' più particolare rispetto al classico po' più effetto cinema che c'era nel primo Life is Strange nelle puntate precedenti, e c'erano semplicemente degli spezzoni. Il gioco, ecco una cosa importante che mi stavo dimenticando, è solamente in inglese, cioè nel senso anche nella versione europea non lo trovate in italiano, lo trovate semplicemente sottotitolato. Ovviamente i dialoghi sono molto fedeli, però ovviamente ci sono un po' dei modi di dire un po' riadattati. Però ecco, questo vi aiuta secondo me molto a percepire anche poi quello che è l'emozione che c'è dietro effettivamente all'attore che recita la parte del personaggio.

Ora è arrivato il momento di qualche curiosità interessante prima di effettivamente lasciarvi poi a quello che è il prossimo podcast e soprattutto a tanta altra musica. Vi ricordo come al solito che io sono Next, questo è Next Generation e ci sentiamo ogni settimana un po' di colonna sonora tratta da qualche videogioco interessante, ogni settimana appunto uno diverso. Potete consigliarmi il gioco che volete sul mio Instagram Nessie_Next oppure sull'Instagram ufficiale di Next Generation, che è NextGeneration_2.0. Ma è arrivato il momento delle curiosità. Allora, non è importante aver finito il primo capitolo della saga, però il gioco all'inizio, appena lo installate, vi fa proprio la domanda: hai giocato al primo titolo? E se sì, qual è stato il finale che poi hai scelto? Qual è stata la tua scelta? Questo influenza questo gioco? In realtà sì, perché a seconda della scelta che avete fatto sarà presente un personaggio nell'ultimo episodio, che è appunto il padre di patrigno, in realtà, di Chloe Price, coprotagonista di Life is Strange 1. Quindi a seconda della scelta sarà presente o meno, o perlomeno, ecco, più che sarà sempre presente, ma dirà qualcosa di diverso. E quindi è molto importante, perché ci sono diverse citazioni poi su Life is Strange 1. Pensate che nel deserto, a un certo punto, penso che nell'episodio 4 di Life is Strange 2, potete trovare una foto di Max. Ora, ci sono appunto varie citazioni anche ad altro. Ad esempio, nello zaino di Sean ci sono diverse spille, perché a seconda di quello che effettivamente il protagonista ama, troviamo poi disegni appunto e vari gadget. Tutto quello che effettivamente, come al solito, facciamo all'interno di Life is Strange cambia sia i personaggi sia il destino, sia poi effettivamente quello che è il mondo esterno. Allora, diciamo che il gioco, comunque molto interessante, si basa su una morale che sembra molto incentrata sul fatto che si adatta a quello che voi gli dite di fare, nel senso, se non sgridate Daniel, il sistema di educazione in automatico andrà a avere una dinamica, una morale diversa. Ora, troviamo anche poi effettivamente lo stesso tipo di azioni anche in altri personaggi non giocabili, però penso che quella con Daniel sia la cosa più interessante. Mentre all'interno di Captain Spirit abbiamo detto che ci sono le scelte che sono relative a quello che poi fate in Life Strange 2, e anche qui ci sono un po', ecco, effettivamente varie curiosità e varie cose interessanti. Ora, quello che io credo comunque in generale su questo gioco è, in generale, come vi ho già detto, ve lo consiglio tantissimo, ma è molto molto importante, come detto all'inizio, che siate veramente pronti a livello emotivo ad affrontarlo, perché questo è uno di quei giochi che vi cambia totalmente la visione sia della vostra vita che, insomma, quella poi che portate all'interno dello schermo. Le vostre scelte sono importanti non solo nel gioco, ma anche quando spengete poi la console o il PC che sia. Questo gioco è uno di quelli che secondo me vi ispira tantissimo a prendere consapevolezza delle persone che avete intorno, delle azioni che fate, e soprattutto anche, a volte non lo vogliamo ammettere, di quanto siamo fortunati a vivere una situazione che possa essere, non so, stare nel traffico o doversi accontentare magari di mangiare, non so, la pasta invece che la pizza, che sembra una stupidaggine, però poi in realtà non è così. Questo gioco ti fa apprezzare veramente la vita e tutto quello che ne fa parte in una maniera che effettivamente a volte purtroppo diamo molto per scontato. Life is Strange è appunto Life is Strange 2, un
titolo che vi consiglio costantemente, sempre giochi così, ma questo in particolare provatelo, lo trovate appunto per PlayStation 2, abbiamo detto Xbox e anche su Nintendo Switch. Ora vi ricordo come ogni settimana sempre di ascoltare i nuovi episodi di tutti i podcast che trovate qui sulla Resistenza Culturale Attiva di RCA, radiocittaperta.it. Trovate sempre appunto i podcast sia in diretta che delle varie sezioni. Mi raccomando, continuate insomma sempre a seguirci. Io vi lascio adesso con l'ultimo brano della colonna sonora e vi do appuntamento come al solito il prossimo martedì alle ore 20 solo su radiocittaperta.it con un nuovo gioco. Ci sentiamo!

Ehi là, salve gente, salve a tutti. Io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaaperta.it per tenervi un po' di compagnia e soprattutto immergerci insieme in questo mondo del gaming. Imagine a world without you. American girls I'd like. Ora non so se riconoscete sin da subito i brani che sto trasmettendo qui pian piano, che ascolterete durante questa puntata, direi, in sottofondo, ma questo gioco molto famoso e ecco, ha questa colonna sonora così rilassante che oggi ce ne godremo un pochettino. Allora, intanto, come al solito, vi ricordo che potete ascoltare il podcast ogni appunto martedì dalle ore 20 alle ore 21, sempre qui su Radio Città Aperta, oppure quando volete nella sezione podcast. Andate lì, lo cercate, cliccate e mi trovate ogni settimana con un nuovo podcast per tenervi compagnia e soprattutto, come dicevamo, per parlare un po' del mondo dei videogiochi. Ogni gioco, a volte lo posso scegliere io, a volte lo scegliete voi. Raccontiamo curiosità, qualcosa sulla trama, sulla giocabilità, poi vi do un po' quella che è la mia opinione, ovviamente. E nel frattempo tanta musica di sottofondo con la colonna sonora. Abbiamo ascoltato nel corso di queste, insomma, puntate varie colonne sonore diverse, perché effettivamente ogni gioco ha una sua colonna sonora molto non so, delineata, potremmo dire, molto descrittiva. Questo caso in particolare credo che sia abbastanza esplicativo. Quindi ci ascoltiamo un pochettino di colonna sonora perché ci fa sempre bene e poi cominciamo a parlare di questo gioco. Vediamo nel frattempo se riuscite a capire qual è.

Allora, avete riconosciuto un pochettino quello che è il gioco di oggi? Ve l'ho detto, è molto rilassante, molto delicato, e questa colonna sonora, ma il gioco non lo è. Diciamo, ecco, che vi tiene un po', non tanto col fiato sul collo per questioni di ansia, anche, ok? Però, diciamo che personalmente non lo trovo un gioco particolarmente rilassante. Anche se inizia in un modo, questo piccolo fra virgolette spoiler, e poi finisce in un altro. Cercherò di non darvi troppi spoiler, anche se sapete che a Next Generation un minimo qualcosa esce sempre. Però, insomma, intanto cominciamo col dire che comunque non è uno spoiler chissà quanto grande, perché stiamo parlando di un gioco che è uscito nel 2015. Non so se l'avete riconosciuto, ma ve lo dico subito. Parliamo dell'avventura grafica incredibile della Dontnod Entertainment, che è Life is Strange, pubblicata da Square Enix per all'epoca PlayStation 3, Xbox 360, ma comunque io ce l'ho anche per PlayStation 4. Quella che vi state ascoltando di sottofondo è la colonna sonora, appunto. E io di questo gioco in particolare ho proprio la versione deluxe, quella limited edition mi sembra, dove c'è proprio il CD con la colonna sonora, che è proprio una cosa antica, forse, insomma, per considerando che oggigiorno c'è Spotify e molto altro, fa un po' strano. Però ecco, c'è il CD e mi piace tantissimo questa cosa. Comunque, sappiate intanto che, appunto, già da un po' si sta lavorando alla serie TV di Life is Strange. Non so se è di HBO, potrei sbagliarmi, ma comunque ci sarà a breve la serie TV. Ho sempre molto ansia su queste cose. Io non ho visto quella di The Last of Us, anche se una parte di me vorrebbe farlo, ma l'altra non è pronta, perché non amo particolarmente le versioni poi cinematografiche o appunto versione TV di quello che effettivamente è un videogioco. Raramente riesce a prendermi. Ne ho un esempio che penso che condividiate con me a livello di opinione, quello che è Silent Hill 2. Che non c'entra moltissimo con Silent Hill 2 il gioco, però ecco, visto che esistono queste cose, questo tipo di dinamiche, ho un po' paura all'idea di sapere che ci sarà appunto una serie su Life is Strange e io non so quanto sarà uguale al gioco. Intanto cominciamo appunto col dire, ricordiamoci, come ho detto prima, che questo gioco è uscito nel 2015 appunto per la prima volta per PC, PS3, Xbox One e Xbox 360. È un'avventura grafica di origine francese, perché appunto la Dontnod è francese, ed è stata pubblicata da Square Enix, diretta da Raoul Barbet e Michel Koch, e insomma il design è stato poi ovviamente lavorato da varie persone. Le musiche sono anche un po' queste miste, cioè un po' di tutto, e sono molto molto interessanti, e il motore grafico è dell'Unreal Engine. Ora, io comunque ho la versione per PS4, che comunque a livello grafico secondo me, per ovvi motivi, è superiore a quella della PS3, però effettivamente penso che un ulteriore remaster un domani non sarebbe poco sgradita.

Questo brano molto rilassante ci ha tenuto compagnia qui a Next Generation. Io sono Vanessa Nex e questo è appunto il mio podcast nel mondo dei videogiochi. Oggi stiamo parlando appunto di Life is Strange, questa avventura grafica, pensate, ha iniziato il suo sviluppo nel lontano ormai 2013 e poi insomma è stato pubblicato appunto un paio di anni dopo. E pensate appunto che effettivamente poi abbiamo detto hanno cominciato a farci la serie TV, hanno fatto anche una remaster o comunque una versione PS4, ma comunque insomma ci sono delle curiosità che voglio dirvi su questo gioco. Ma prima di tutto intanto cominciamo a raccontare più o meno di che cosa stiamo parlando. Allora, la protagonista si chiama Maz Caulfield ed è una ragazza insomma che è appena diventata maggiorenne, ha finito la scuola e decide di specializzarsi in fotografia, quindi torna a studiare ad Arcadia Bay. Arcadia Bay è appunto la sua città natale, dove lei viveva quando era piccola, ma si è trasferita successivamente proprio perché insomma, diciamo, ecco, penso per problemi familiari, e comunque anche diciamo che questo trasferimento è avvenuto in un periodo particolare perché Maxine, però appunto lei si fa chiamare sempre Max, aveva quella che era la sua amica del cuore con cui giocava e insomma trascorreva le sue giornate, che è Chloe. Però stava vivendo un momento difficile, perché proprio nel periodo in cui poi Max si è trasferita ha perso suo padre in un brutto incidente. Non sono mai rimaste in contatto, nonostante insomma le varie promesse di farlo, presumo, e Max ha sempre sentito un po' questo senso di colpa per non averlo fatto. Scusate, oggi sono un po' sgolata. E quindi il senso di colpa di Max è quello che secondo me tira avanti tutta quella che è l'avventura che viviamo in Life is Strange. Il tema centrale però è ogni azione ha le sue conseguenze. Perché? Perché è proprio quello che ci dice il gioco stesso quando lo accendiamo. Ci dice appunto che questo gioco, essendo un'avventura, dobbiamo gestirla proprio come una conseguenza di decisioni che prendiamo nella vita. Quindi tutto quello che fa il nostro personaggio, che a livello di giocabilità non ha molte azioni da compiere, non può saltare, lanciare cose, tendenzialmente Max può solo muoversi nello spazio, nell'area prestabilita, può ovviamente però dialogare. Quindi si trova appunto in questa scuola di fotografia, perché lei ha deciso di specializzarsi in fotografia, in questa scuola ad Arcadia Bay, proprio perché il professore è un po' ecco, un luminare della fotografia, quindi lei sceglie di studiare in questa scuola proprio per lui. Però appunto è sempre un po' portata a pensare al passato, perché tornare ad Arcadia Bay le fa tornare in testa tutti i ricordi con la sua amica Chloe. Un giorno, durante una lezione, è un po' sovrappensiero, un po' non ha particolarmente studiato, e insomma, cose che bene o male penso siano successe a tutti. Al suono della campanella alla fine della lezione, va in bagno e qui lei, appunto, che è appassionata di fotografia, trova una farfalla blu posata sul lavandino, no, su un secchio, scusate, posata su un secchio lì nel bagno. Decide di fotografarla e in quel momento sente qualcuno che entra nel bagno, però lei istintivamente si nasconde, e anche perché a entrare nel bagno delle ragazze è un ragazzo. E quando poi arriva un'altra persona, questo ragazzo impazzisce, loro litigano e le spara un colpo uccidendola. Istintivamente Max si spaventa e grida, e questo fa sì che si inneschi quello che lei non sapeva di avere, ma che è un potere, quello di poter tornare indietro nel tempo.

Quindi dove siamo arrivati? La nostra Max improvvisamente riesce a innescare quello che è il suo potere, che ovviamente non aveva mai avuto prima. Quindi si ritrova di nuovo nell'aula e in quel momento decide che effettivamente quella povera ragazza deve essere aiutata. Quindi torna nel bagno prima che questo accada e al momento giusto fa scattare l'allarme, e questo cambia il filo del destino di questa persona, ma anche il suo. Perché? Perché nel corso del gioco, quello che poi ovviamente vi dirò come un'opinione personale, però secondo me insomma in generale è quello, non si può del tutto sfuggire al proprio destino, poiché questa ragazza veniamo a scoprire appunto che in realtà è Chloe, la nostra fantastica amica d'infanzia. Quindi Max si ritrova che ha finalmente ritrovato Chloe, ma non è più la stessa ragazza, la stessa amica di prima. Adesso è la classica adolescente ribelle, innervosita e incattivita da quello che le è accaduto. E quindi, non so, molto dedita a non studiare, a non lavorare, a passare la giornata a bere, a fumare, a vandalizzare un po' i posti in giro. Mentre appunto Max è totalmente diversa, è la classica un po' nerd che ha il migliore amico e appassionato di scienza, che nella sua scuola invece fa più la parte scientifica, quindi si specializza in quello. E quindi sono totalmente in contrapposizione, è come se fossero un po' il fuoco e l'acqua in un certo senso. Io ho trovato molto interessante questa contrapposizione, perché il personaggio di Chloe è quasi sempre legato a Max. Le due ovviamente parlano tantissimo, anche perché il gioco non ha molto a livello di giocabilità, ci sono un sacco di dialoghi, le scene sono molto lunghe, e quando ho giocato a Life is Strange, ormai insomma un sacco di tempo fa, anni or sono, come si suol dire, mi sono resa conto che mi ricordava tantissimo un po' quella che secondo me è stata una sorta di prima avventura grafica, se così potremmo definirla, che fu Shadow of Memories o Shadow of Destiny, mi sembra, negli Stati Uniti. Quel gioco invece era di Konami, se non sbaglio, poi ne parleremo sicuramente, e Shadow of Memories è molto simile, quindi una sorta di avventura dove il protagonista deve risolvere un caso di omicidio, che poi è il suo, ma questa è un'altra storia.

E questa continua ad essere la colonna sonora di Life is Strange. Troviamo appunto questi brani un po' folk, un po' post rock, un po' indie, c'è un po' di tutto effettivamente in questa colonna sonora. È molto molto interessante, mi sto mettendo un po' sul misto, però intanto parliamo appunto del primo titolo. Perché? Perché appunto in realtà non ci siamo fermati al, cioè non io, in generale la Dontnod non si è fermata a Life is Strange 1, ma pensate che il 18 maggio 2017 il team ha pubblicato un video di ringraziamento perché questo gioco ha raggiunto la soglia dei 3 milioni di pezzi venduti. In questa occasione è stata anche annunciata appunto quella che poi fu all'epoca la seconda parte, che è Life is Strange 2, che non è in realtà legata alla prima, allo stesso titolo, ma è un gioco completamente diverso e insomma ha dato origine a quella che poi effettivamente è la saga di Life is Strange. Allora, questo vi anticipo, ma in realtà lo sapete benissimo, questo Life is Strange non è l'unico con Matt Caulfield come protagonista. Perché? Perché in realtà questo personaggio, in generale questo gioco è piaciuto talmente tanto, e anche la coppia Chloe e Max è piaciuta talmente tanto, che hanno realizzato appunto nel, penso i primi del 2026, no, mi sa che è uscito a marzo 2026, un altro gioco sempre a tema Life is Strange con a tema Max e Chloe. Il problema qual è? Ora cercherò di non spoilerarvi, che ovviamente, come abbiamo detto, questa è un'avventura grafica in terza persona, quindi l'unica possibilità, l'unica cosa che abbiamo a livello di giocabilità è quella di appunto dialogare e riavvolgere il tempo per correggere quelli che sono i nostri errori, oppure cambiare le scelte che facciamo. Ora però, come disse il direttore creativo Jean-Maxime Morris, ha aggiunto appunto che però tutte le scelte che fate non è detto che siano per forza positive sin da subito. Quello che può sembrarvi una buona scelta e porta a un buon risultato inizialmente può successivamente portare a qualcosa di un po' più catastrofico. Perché appunto, come vi dicevo all'inizio del gioco, compare proprio la scritta "ogni azione alle sue conseguenze", che è proprio il mantra di Life is Strange. Tra i personaggi, comunque, molto in maniera generale, abbiamo appunto Maxine Caulfield, detta Max, interpretata da Anna Tell, che appunto studia fotografia ad Arcadia Bay, che è una città immaginaria dell'Oregon. Poi abbiamo Chloe Price, che è interpretata da Ashley Birch. E poi ci sono altri personaggi vari, come appunto il professore di fotografia, il professor Jefferson, la madre di Chloe, tra i personaggi principali insomma, e poi anche, non so, il migliore amico di Max. Ora, come è strutturato il gioco? Ci sono 5 episodi: Chrysalide, Out of Time, Chaos Theory, Dark Room e Polarized. Questi 5 episodi sono proprio 5 livelli che sono stati pubblicati in realtà all'inizio un po' per volta, quindi Crisalite, Fuori dal Tempo, Teoria del Caos, Camera Oscura e Polarizzata. Sono usciti rispettivamente il 30 gennaio, il 24 marzo, il 19 maggio, il 28 luglio e il 20 ottobre, tutti ovviamente del 2015. Quindi questi episodi sono proprio livelli. Considerate che a livello di giocabilità credo che siamo più o meno sulla decina di ore, perché ogni livello dura, cioè se volete farvelo un po' più con calma e, come si suol dire, smucinate parecchio e quindi state lì e cliccate ovunque, vi dura sicuramente più di un'ora, ma almeno due. Diciamo che forse fra le 7 e oltre. Poi ovviamente dipende dal vostro modo di giocare. L'unica cosa che potete fare però è sempre ricordare di prendervi la responsabilità delle vostre scelte, perché quello che fate cambierà il destino di Max e di Chloe, ovviamente. Perché quello che fa Max all'inizio è salvare appunto Chloe dall'essere uccisa,
però nel corso degli episodi ci rendiamo conto che sfuggire alla morte o sfuggire al proprio destino è tutt'altro che semplice, e soprattutto che tutto quello che facciamo, anche a fin di bene, a volte non ha sempre e per forza appunto un lato positivo, a volte ha dei riscontri negativi che magari non possiamo vedere e non ce ne rendiamo conto. Quindi questo è il tema principale, poi magari vi dirò alla fine un po' la mia opinione su questo, però tanto ci ascoltiamo ancora un po' la colonna sonora e poi con qualche curiosità.

E questo è Next Generation. Qui stiamo parlando di Life is Strange, questo fantastico gioco. Intanto cominciamo a dare qualche curiosità. Per esempio, sappiate che questo gioco contiene un sacco di elementi scientifici interessanti, perché al team di Dontnod vanno effettivamente riconosciute proprio l'eccessiva determinazione proprio nel far sì di mettere un po', ecco, all'interno del gioco tutta questa parte un po' più science. Infatti pensate che ci sono un sacco di riferimenti a tanti elementi come la teoria del caos, per esempio, ma anche la legge della termodinamica e la teoria dei multiversi. Ovviamente quello più presente è l'effetto farfalla, teoria secondo la quale a ogni minima azione corrispondono una serie di conseguenze anche imprevedibili che effettivamente sono relative magari a una piccola azione che però può portare a qualcosa di un po' più grande e colmare effettivamente un piccolo vuoto con qualcosa di gigantesco e non so, del tutto imprevedibile, appunto. E la maggior parte di queste teorie, la nostra protagonista, che comunque, appunto, come vi dicevo, è una ragazza un po' nerd, ne parla con il suo migliore amico, che ora non mi so... Warren, ecco, mi sono ricordata il nome. Ho sempre paura di non ricordarmi i nomi. E Warren è l'amico di Max. Ora, quello che potete fare nel gioco, come vi dicevo, è scegliere al 100% chi volete essere, come volete rispondere, a chi dare confidenza e a chi no anche. Quindi Warren è uno di questi. A seconda di come vi comporterete, potrete allacciare o meno determinati tipi di rapporti. E però ecco, quel personaggio di Warren penso che sia uno dei miei preferiti in Life is Strange, proprio perché lo trovo molto divertente, considerando insomma che è un ragazzino, però nello stesso momento molto gentile, disponibile, intelligente e altre qualità che effettivamente la maggior parte dei ragazzi non hanno. All'interno del liceo, cioè non è un liceo, scusate, questa scuola, ci sono penso che sia una sorta di università. All'interno di questa scuola, comunque dicevo, ci sono molti personaggi, sia maschili che femminili, che non sempre hanno un buon atteggiamento nei confronti di Max. Lei, appunto, essendo una un po' nerd, non è che piaccia esattamente tantissimo a quelli che poi sono, appunto, non so, la parte del Vortex Club, chiamata in questo gioco, ossia un po' la cricca dei fighetti, che appunto sono quelli più popolari, che organizzano feste e sono i classici ricchi che possiedono a livello un po', ecco, emotivo la scuola. La nostra Max però effettivamente può contare su Warren, proprio perché c'è questa parte di scienza che Dontnod ha inserito e lui è proprio uno di quei personaggi con cui possiamo un po' interagire di più da questo punto di vista. Andiamo avanti, un'altra curiosità è non solo dal punto di vista della scienza, pensate, ma anche dal punto di vista cinematografico. Perché? Perché effettivamente ci sono un sacco di riferimenti alle serie TV. Ad esempio, le targhe delle auto hanno, come posso dire, le consonanti che possono ricordarci varie serie TV famose. Ad esempio abbiamo BRKBD, che è Breaking Bad. Poi abbiamo comunque altre targhe, una per esempio ispirata a Twin Peaks e a The Twilight Zone, a Six Feet Under e molto altro. Ora, in particolare, i chiami a Twin Peaks non si fermano qui, perché nei bagni del locale dove lavora la madre di Chloe è infatti possibile leggere un graffito che recita "Fire work with me", e verso la fine del gioco sarà possibile leggere una diagnosi psicologica firmata da un certo dottor Jacoby. E soprattutto, a un certo punto, sulla porta di un dormitorio troviamo inciso "Red Room", che è un po', appunto, un po' tanto citazione
a Stanley Kubrick e al suo incredibile Shining. Quindi, colonna sonora da urlo e tante citazioni di grandi capolavori. Questo che ascoltate di sottofondo, se non ricordo male, è il sottofondo della festa del Walters Club che si svolge durante l'ultimo capitolo, che è Polarized. Quindi ce l'ascoltiamo un pochettino di sottofondo e poi continuiamo con qualche altra curiosità. Never the two shall meet.

Andiamo avanti con altre curiosità qui su Next Generation, ancora per qualche minuto, a parlare di Life is Strange. Fra le varie citazioni di cui abbiamo parlato, ce n'è quella più importante, appunto, che è quella di Max Caulfield, perché il nome proprio di Max è proprio riferito, cioè il cognome ovviamente, ricorda tantissimo al personaggio principale di scritto da J.D. Salinger nel Il giovane Holden, quindi insomma un libro interessante. Dopodiché sappiate che in realtà il nostro Life is Strange ha vissuto effettivamente qualcosa di particolare, perché all'inizio non volevano pubblicarlo, quindi sono stati rifiutati tantissimo, insomma, come tutti quelli che hanno prodotto questo gioco, nessuno voleva poi promuoverlo e pubblicarlo, perché penso addirittura in 7 l'abbiano respinto, perché volevano un protagonista uomo e non una protagonista donna. Ma alla fin fine, per fortuna, ci è giunto come lo conosciamo, anche se ci sono stati dei cambiamenti. Ecco, per esempio Arcadia Bay nell'Oregon, in realtà si stava valutando di non... che non doveva essere così, ma uno doveva chiamarsi forse Aurora Creek e doveva essere ambientata in maniera totalmente diversa, in un ambiente totalmente contrapposto quasi, che quello dei paesi nordici, totalmente diverso, che avrebbe comunque, secondo me, ecco, reso abbastanza bene l'idea. Però effettivamente la baia di Arcadia Bay penso che sia spettacolare. Soprattutto, ecco, il fatto che le protagoniste possano fermarsi a guardare il tramonto e, su questa baia incredibile, cioè veramente molto molto bello. E pensate che anche il gioco in realtà doveva avere un altro titolo molto particolare, questo Life is Strange, ma doveva chiamarsi What If, che, devo essere sincera, soprattutto in questo gioco specifico, credo che non sarebbe stato male come titolo, perché è molto esplicativo di quello che effettivamente poi è la tratta del videogioco. Comunque ci sono un sacco di cose interessanti che poi appunto accadono. Ho cercato di non darvi troppi spoiler. Appunto, pensate comunque che la colonna sonora, tanto visto che ce la stiamo ascoltando, è composta da Jonathan Morali, che è frontman dei Side Matters, spero che si pronunci così,

appunto, che è molto rock folk e cose del genere. E poi trovate vari altri artisti come appunto José González, oppure questo è Falls, molto soft. E molti altri. Comunque c'è proprio l'album, come vi dicevo, in formato CD, che io ce l'ho. Però ecco, comunque trovate tutti quanti poi i brani sicuramente su altre piattaforme digitali tranquillamente. Allora, visto che manca veramente poco e poi ci salutiamo, comincio a darvi quella che è la mia opinione sul gioco. Allora, io ho amato questo gioco, devo essere sincera, mi è piaciuto tantissimo. Fra tutti i Life is Strange, penso che questo sia il migliore. Esiste anche un altro Life is Strange con Chloe come protagonista, ambientato, insomma, a livello di temporale prima di questo, quindi è un prequel, che si chiama Before the Storm, appunto. Poi magari se ci giocate capirete perché c'è questa tempesta. Però non l'ho trovato particolarmente interessante, anche perché per tutto il gioco Chloe è semplicemente se stessa. Ora, come appunto vi dicevo, questa è una mia opinione personale, e vi ricordo che potete esprimere la vostra opinione, non è vero, potete farlo sul mio Instagram Nessie_Nex, oppure sull'Instagram di Next Generation, che è appunto Next_2.0, dove potete commentare con me tutti i giochi di cui abbiamo parlato e darmi la vostra opinione. Poi, se necessario, ne parliamo qui al microfono. Ora, stavo dicendo, io non amo particolarmente il personaggio di Chloe, perché indubbiamente è una ragazza che ha subito una perdita importante. Aveva un legame incredibile con suo padre e questo le viene strappato via da un incidente. Tuttavia, per quanto possa essere doloroso, non ritengo consono e soprattutto maturo nel corso degli anni, soprattutto perché da un adolescente me l'aspetto, ma da una persona adulta no. Non ritrovo maturo e responsabile nel corso degli anni continuare a fare la vita un po', ecco, da ribelle che odia la madre, che tratta male tutti, totalmente egoista e incavolata col mondo, al punto da effettivamente essere proprio una mina vagante. Il personaggio di Max cerca di calmarla il più possibile, cerca di essere veramente una sorta di guida e aiutarla, però finisce in realtà quasi sempre, personalmente, poi a mia visione, per essere il contrario. Sembra quasi essere sempre Max quella che poi subisce le conseguenze del carattere di Chloe. Ovviamente questo gioco, come vi dicevo, ha come linea centrale, proprio come tema, il destino, l'effetto farfalla. Perché? Perché la nostra Chloe non è che prende e boom si salva, ma rischia costantemente. E quello che mi ha portata personalmente a ragionare tantissimo grazie a questo gioco è stato il discorso: se qualcosa è il mio destino, posso veramente andargli contro o sto semplicemente rimandando l'inevitabile? Quindi è un discorso magari, ecco, molto filosofico, e nessuno può avere una risposta, perché non possiamo avere effettivamente piena certezza di questa cosa, però credo che sia importante porsi delle domande, e questo gioco, se volete fare questo tipo di riflessione, è quello che fa per voi. Quindi abbiamo ascoltato la colonna sonora, vi ho detto di cosa parla, su cosa potete riflettere grazie a questo videogioco, e qualche curiosità random, appunto, gioco in terza persona dove non dovete fare chissà quali grandi movimenti o grandi azioni, dovete principalmente essere veloci e pensare alle scelte da prendere, perché appunto ogni azione ha le sue conseguenze.

E questa che state ascoltando di sottofondo è sempre la colonna sonora di Life is Strange. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e spero di aver tenuto anche a voi un po' di compagnia grazie insomma a questo videogioco di cui vi ho parlato oggi. Provatelo se volete, appunto abbiamo detto lo trovate per PS3, magari un po' più difficile, però per PS4 lo trovate, per PC e per le Xbox. Quindi provateci, ditemi un po' com'è, non so se siete tipi da avventura grafica, se vi piace questo tipo di gioco o se siete insomma un po' più adatti a qualcosa di movimentato. Fra i pro e i contro di questo gioco vi posso dire che appunto indubbiamente vi lascia ampio spazio a riflettere ed è molto molto interessante, ci sono appunto un sacco di citazioni dei film, come abbiamo detto, c'è un sacco la parte scientifica dove potete un po' esplorare le varie riflessioni sulle varie teorie. Di contro è che effettivamente non si gioca moltissimo, la grafica ovviamente nonostante tutto lascia ancora molto a desiderare, nonostante insomma è una versione, cioè è stato fatto anche poi successivamente per PS4, ma non c'è una remaster vera e propria che penso che possa essere molto buona. È stata fatta, ma magari ce ne sono altre. Spero comunque insomma che ci sarà proprio un cofanetto in cui lavoreranno meglio tutto quanto, molto a breve. Comunque, io vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation. Vi ricordo appunto che torno, come al solito, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, sempre qui su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittaversa.it, e soprattutto vi ricordo che potete ascoltare questo podcast ogni volta che volete appunto sul sito. Inoltre vi ricordo anche che noi siamo sempre molto contenti di potervi comunicare informazioni, curiosità, musica e tutto quello che abbiamo da darvi, e che vi ringraziamo sempre per tutte le attenzioni e anche per tutte le donazioni che ci fate tramite contributo. Trovate tutto quanto nella sezione Sostienici, ci sono tutte le informazioni per poter contribuire. Comunque, grazie mille. Vi ricordo che potete scrivermi al mio Instagram Nessie_next oppure su nextgeneration_2.0. Ci risentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, divertitevi e giocate costantemente. Buona serata.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, sabato 9 maggio 2026, 14.06 su Radio Città Aperta. Siete su una nuova puntata di Groovy Times, il programma che occupa questo spazio nel palinsesto di Radio Città Aperta dalle 14 alle 16, ormai da qualche anno. Non contiamo le puntate con i miei due colleghi speaker che oggi non sono qua con me in studio, quindi un primo saluto va a Dave e a Perilongu, che forse ci ascoltano da casa, forse no. Se ci stanno ascoltando possono palesarsi come il resto di voi al numero, al 340 19 74 468, che è ritornato attivo dopo qualche giorno durante il quale abbiamo avuto dei problemi tecnici, non funzionava più il programma per la messaggistica. Adesso è stato ripristinato e quindi potete scriverci e tenerci compagnia durante questa diretta. Parlo al plurale perché in studio non ci sono i due speaker, ma c'è sempre Guscia qua sotto, il mio cagnolino, a tenermi compagnia. Abbiamo aperto la puntata con un brano dedicato alla Global Submud Flottiglia. Siamo ancora in attesa, come tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità e di umanità rimasta, siamo in attesa di notizie che ci rassicurano quantomeno sul destino di questi due attivisti, Tiago Avila, brasiliano, e Saif Ali Khan, di origine palestinese e di cittadinanza svedese e spagnola, che sono stati arrestati a centinaia di chilometri dalla costa e dal mare di Israele, quindi commettendo non so quante infrazioni del diritto internazionale. Ora sono imprigionati nelle carceri e sono sotto la custodia e imprigionati da appunto Israele. Un brano che esce per la Shango Records a cura di DJ Farrapo insieme a Ian Nine, credo che si pronunci così, o Ian. E questo era anche un remix a cura di Mortiz Fritz and Sheibo San. E qua è finita la musica, allora inizio a mandare qualcosa in sottofondo. Volevo anche, come facciamo di solito in apertura di trasmissione, salutare e ringraziare chi ci ha preceduto, quindi un saluto va a Fabrizio Falcioni, che apre il programma, la programmazione del palinsesto di sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi c'è la replica di Chameleon con Domenico Mitsu, scusate, e poi ci siamo noi a seguire. Ci troverete Drive-In Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Si prosegue con la replica di Melting Pot, che peraltro è il programma che trovate dopo la nostra replica, che avviene il mercoledì dalle 18 alle 20. Quindi un saluto anche a Riccardo Maggini, che conduce Melting Pot il mercoledì. E ci siamo, abbiamo dato le informazioni utili, e quest'oggi il nostro viaggio musicale ci porterà in giro come al solito per il mondo. Noi ci spostiamo tra le novità discografiche con questo deltaplano No Oil, molto, molto utile in questo periodo di crisi internazionali che hanno portato le benzine a toccare nuovi picchi proprio in tempo per l'estate. E quindi partiremo da Roma, ma andremo anche in Giappone, in Brasile, in Sudafrica, e poi in mezzo c'è spazio pure per ricevere magari qualche vostro suggerimento, richiesta, sono benvenuti. Iniziamo con un disco che è uscito a dicembre del 2025, e un disco che è di Roma, registrato a Roma, ma ci trasporta sicuramente in una dimensione, in un'altra dimensione, grazie alla magia sonora di questi due artisti. Uno è Claudio Buzz Montuori, conosciuto come Birdman o Uomo Uccello,
che collabora in questo disco con Davide Luciano. Il disco si chiama Canti Camici, molto molto bello. Io, come molti penso a Roma, conosciamo l'uomo uccello come street artist eccezionale, conosciuto penso in tutta Italia. A me capitò di incontrarlo una volta in dei vicoli di Napoli che si stava esibendo, quindi un girovago, ma una persona veramente di uno spessore artistico enorme. E dici, potevi invitarlo, è di Roma, però ho deciso ieri di inserire questo disco in scaletta, e quindi insomma farò dei complimenti agli assenti. E veramente molto molto particolare sentirlo su disco, ecco, non vederlo, perché tanto anche della sua bravura sta in questa presenza scenica fatta anche di abbigliamento e scenografia, ecco. E l'altra particolarità è che gli strumenti sono per lo più autocostruiti, quindi con dei suoni unici. E quindi questa era un po' una premessa. Ascolteremo qualche brano di questo bellissimo album che si chiama Canti Camici, e partiamo con Ambuja Juju.

Una voce che alle volte può ricordare quella storica di Louis Armstrong, che peraltro mi piace ricordare che erano proprio di Louis Armstrong, delle, se non ricordo male, delle tracce che vennero mandate nello spazio per raggiungere l'ignoto e dare una testimonianza così della, diciamo dell'arte umana. E c'erano anche dei brani di Louis Armstrong. Tornando a Cantica Amici, lo trovate su Bandcamp in vendita questo album, e devo dire che se non fosse di un musicista che conosco, che vedo magari qua a Roma, abita anche nella zona in cui spesso noi segnaliamo concerti e attività, quella di Roma Est, dove ci sono tanti circoli dove c'è musica dal vivo, lui abita da quelle parti, però se fosse solo una questione di ascolto, penso che sia un disco che veramente ti trasporta in un'altra dimensione. Non è un disco che rappresenta Roma, ma rappresenta questo mondo che Claudio Montuori ha creato della sua arte, attorno alla sua personalità, attorno alla sua capacità veramente di creare un qualcosa di unico. E un altro brano che mi ha colpito mentre combatto con l'allergia, che anche oggi che sono solo non mi lascia solo, anzi mi colpisce più forte, un altro brano che mi ha colpito è questo che andiamo ad ascoltare, si chiama Jumping Around, Do Diesis.

Jumping Around, Do diesis, credo, perché c'è una C con il cancelletto, credo che il simbolo stia per indicare la chiave del brano. E stiamo ascoltando la prima novità discografica di quest'oggi, per chi si fosse collegato in questo momento alla nostra diretta. E perdonate quindi le ripetizioni se invece ci state ascoltando dall'inizio. Ricordo anche di nuovo il numero, magari l'ho fatto proprio in apertura di trasmissione, il 340 19 74 468 per mandarci un saluto, anche richieste di brani o impressioni, commenti o quant'altro. Ma io temo che con questo sabato che abbiamo saltato la primavera, siamo passati subito a clima estivo e temo proprio che siate impegnati in altre e più piacevoli attività. Quindi va bene che non avete il telefono in mano e vi ascoltate solo la musica. A me va benissimo anche così. Maledetti telefoni. Peraltro notavo in questi social quanto sia tornata alta la marea di melma razzista e fascista e sionista, una cosa impressionante, una quantità di bot, di fake, di contenuti fasulli per diciamo far pensare che tutti siano delle persone ignobili, invece poi magari esci fuori dal telefono e sì, ci sono anche le persone ignobili, però ci sono anche persone che hanno delle sensibilità diverse, mettiamola così. E infatti è molto difficile essere web radio e dover confrontarsi con questi strumenti perché sono fondamentali per la nostra promozione, chiaramente, però poi sono delle gabbie, dei luoghi veramente malsani per la salute psicofisica, addirittura, perché poi ci sono un sacco di anche patologie fisiche legate all'utilizzo degli smartphone. Io sono per primo una persona che diventata vittima di questa cosa dopo che per anni ero riuscito ad evitare l'uso dello smartphone utilizzando sempre un caro vecchio Nokia, vecchio modello. E no, una digressione che ci sta, visto che poi è quello lo strumento che viene usato maggiormente per seguirci dal PC. Magari alcuni avevano preso l'abitudine di seguirci video, però abbiamo questi problemi tecnici che ancora dobbiamo superare qua a Radio Città Aperta e torneremo presto in video su Twitch, c'è cioè il canale Twitch di Radio Città Aperta. Intanto potete cercarlo e segnarvi e poi torneremo anche là. E c'è chi lavora e ascolta fin dall'inizio, sì, cioè in effetti c'è anche chi lavora. E quindi un saluto ad Elena che ascolta sempre e conosce il numero per la diretta. Ah no, c'è anche il numero per la diretta, lo ricordo, lo 06 88 98 04 43, questo serve proprio per chiamare e intervenire in diretta. Saluto chi si fosse collegato in questo momento e gli faccio ascoltare un ultimo brano di quest'album con cui abbiamo aperto, Canti Camici di Claudio Montuori, a.k.a. The Birdman, l'uomo uccello, con Davide Luciano. E ci andiamo ad ascoltare il brano che in realtà apre l'album, che si chiama Bassunza.

Ricordate che per sostenere gli artisti che vi facciamo conoscere, che magari vi piacciono e vi interessano, non usate le piattaforme di streaming, ma comprate il loro disco. Pensate che se ascoltaste questo disco ogni giorno per 3 anni, quindi per circa 1000 volte, a Claudio e a Luciano e a Davide Luciano arriverebbe meno di quanto riceverebbero se acquistasse un loro album. Quindi insomma l'invito è andare sui siti che lo permettono, quindi Bandcamp, aspettare magari il venerdì quando il 100% di quello che acquistate va agli artisti senza provvigione per la piattaforma, e così sostenete chi fa musica e chi ci dà a noi maniera di farvela ascoltare. E quindi bravissimi, un disco veramente molto molto bello che entra diretto nelle nostre rotazioni. Ma ora prendiamo un aereo, facciamo così, no, prendiamo il nostro deltaplano e andiamo verso un'altra uscita discografica che è molto molto interessante. Stavolta siamo dalle parti del Sudafrica e ero molto indeciso su come proseguire, però credo che la musica di Claudio un po' richiami anche il griot, usa la kalimba, però qua andiamo ancora più giù, arriviamo in Sudafrica, nella città di Soweto, anzi nel quartiere di Soweto, dove andiamo ad ascoltare il nuovo album di questa band che ha girato i palchi di tutto il mondo. Si chiamano BCUC, BCUC, che sta per Bantu Continua Uru Consciousness, e sono un gruppo veramente che dal vivo si trovano in giro dei filmati, che ha dal vivo la sua dimensione migliore, perché sono brani con ritmi ipnotici, anche abbastanza funk, però con anche una carica spirituale non indifferente, che chiaramente nel live viene a crearsi con più facilità. E loro hanno pubblicato un nuovo album di cui non ho sotto mano la copia, si chiama The Road Is Never Easy, la strada non è mai facile, e anche questo è un album molto molto interessante. Ci andiamo ad ascoltare subito un brano che si chiama, spero di aver che sia quello che volevo mandare, perché con i titoli stranieri poi faccio fatica a memorizzare, Sibiza Sa Minno.

Questa era Sibiza Sammino, brano che ascoltiamo del nuovo album dei BCUC, The Road Is Never Easy. E ovviamente non era il brano che avevo scelto, che volevo farvi ascoltare, però poco male, perché non era male neanche questo. Devo dire che tutto l'album è molto solido, anche se al contrario di quello che fanno dal vivo e degli album precedenti, hanno un po' compresso i brani e non sono così lunghi come quelli precedenti, o forse sono per il disco sono così, poi nelle versioni live si estendono. Loro hanno iniziato a suonare in un container a Soweto, come diciamo sala prove, a pochi passi dalla chiesa dove Desmond Tutu organizzò la fuga dei più ricercati attivisti anti-apartheid. E forse è anche per questo che questa band mantiene un legame solido anche con tutti i temi, diciamo, politici e sociali che hanno a che fare con le grosse contraddizioni che ancora sono ben presenti nella società sudafricana. E la musica per loro è un momento da vivere in maniera collettiva, e attraverso cui arrivare a uno stato di trance e di liberazione. Quindi è un'arma di liberazione politica e spirituale, come del resto la musica ha spesso questo come ruolo in molte società e in molte cerimonie, diciamo. E l'altra particolarità è questa sovrapposizione tra un cantato melodico delle voci femminili, e invece mentre le voci maschili sono più sul rap e cantano con, diciamo, più rabbia, ecco. E poi inconfondibile per un brano dei BCUC è questo basso pulsante, che è la struttura portante di tutta la musica che producono. Comunque, il brano che vi volevo far ascoltare inizialmente è questo che manda adesso, che si chiama Sebenzela.

Eccoci, eccoci, torniamo in voce. Abbiamo ascoltato Se Benzela e questo era il brano che in realtà volevo farvi ascoltare dall'inizio per farvi incuriosire a questo nuovo lavoro dei BCUC, Bantu Continua Kurur Consciousness. È un gruppo della città del quartiere di Soweto che abbiamo, ogni volta che parliamo di musica sudafricana inevitabilmente ci richiamiamo al periodo della lotta contro l'apartheid e Soweto è, diciamo, il quartiere a maggioranza black, diciamo, dei sobborghi della capitale, dove nacquero i primi movimenti contro l'apartheid. E peraltro abbiamo citato anche in altre puntate dei film molto belli che parlano di quel periodo. Ora c'ho un vuoto totale, sembra si chiami L'Elefante Bianco, vado a controllare. Fatto sta, è un paese dove finiamo spesso nel nostro girovagare, e sia per quanto riguarda la musica contemporanea che per quanto riguarda invece la scena jazz, che sia oggi ma soprattutto anche nel passato è stata ricca di personalità assolutamente imperdibili che hanno dato un contributo enorme alla musica tutta in generale. Quindi viva il Sudafrica, soprattutto quello contro l'apartheid. Peraltro chiaramente il Sudafrica, per questo suo passato, è uno tra i paesi più critici all'interno delle

Nazioni Unite rispetto alle politiche di Israele, visto che Israele è uno stato di apartheid nei confronti della popolazione non ebrea, e quindi è molto attuale, ecco, come riflessione e come storia. Noi avevamo già passato il singolo con il quale è stato lanciato qualche settimana fa, qualche mese fa, l'album. Il singolo si chiama Higher Vibes, sono 10 le tracce che trovate su quest'album, e io devo dire che hanno di nuovo fatto centro, perché mi chiedono, dice, non hai detto la città di questo quartiere di Soweto, è Johannesburg, e quindi insomma due bei dischi quest'oggi. Non so se usare la nostra formula per premiarli, perché sennò dopo diventa un po' troppo abusata il cartello, il timbro consigliatissimo, come direbbe Peri Longo su Groovy Times, però consigliatissimi da Cambogia, sì, questo lo posso dire. Ebbene, mancano 10 minuti allo stacco pubblicitario di metà trasmissione, sono proprio quelli giusti per fare un bel viaggio. Stavolta il deltaplano ci serve, non ci serve, perché basta la musica. E questo è un brano che mi è tornato nelle rotazioni, ho detto ma non l'abbiamo mai passato, mi sa di no, di un gruppo importantissimo per la scena afro-funk, loro si chiamano i Simand, di inglesi, e questo brano si chiama Dove, che letto in italiano è Dove, ci piace pure così, Dove. Dove dei Simand, e poi ci ascoltiamo dopo lo stacco pubblicitario.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sono Fabrizio Ciumi e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.
2: Groovy Times.
3: Ogni sabato dalle 14 alle 16
2: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it.
3: Dave e Cambogia ai microfoni.
2: Novità discografiche,
3: squisitezze da tutto il mondo,
2: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
3: No, ma dai, cool no.
2: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
3: No.
0: Drive Saturday. Tutti i sabati 10 alle 18 su Radio Città Aperta con Andro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Drive in Day.
4: Hey, we're Spritz. Thank you so much, Radio Città Aperta.
0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime, gratis. Tutte le informazioni sul sito radiocittà.it. La sostieni.
5: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

torniamo in voce in diretta, siete sempre su Radio Città Aperta e sempre su Groovy Times, quest'oggi condotto dal sottoscritto Cambogia in assenza degli altri due speaker, Dave Perilongu, che torneranno presto qua in console a condurre. Non vi preoccupate, non c'è stato nessun avvicendamento, colpo di stato, nessuna chiusura nello sgabuzzino, siamo assolutamente tutti d'accordo. E prima parte della trasmissione è volata con questi due album, Canti Camici e The Road Is Never Easy, l'uno di Claudio Montori e Davide Luciano, l'altro dei BCUC. E questa seconda parte di trasmissione ci porta nel lontanissimo Oriente. Però, prima di andare avanti volevo dare anche un'informazione. Abbiamo aperto la puntata con l'appello che gira in questi giorni per la situazione di imprigionamento illegittimo degli attivisti della Global Summit Flottiglia, Tiago Avila e Saif Ali Khan. E pare che sia uscita la notizia che verranno rilasciati oggi, proprio oggi, e nei prossimi giorni avverrà la procedura di espulsione da Israele. E quindi una buona notizia a metà, speriamo siano in buone condizioni e che insomma tutto l'attivismo che hanno suscitato continui a crescere, come abbiamo assistito a ottobre e a settembre, quando le persone che scesero in strada ruppero il muro di propaganda e chiarirono qual è la posizione dal basso del, almeno quanto meno qua in Italia, centinaia di migliaia di persone dimostrarono la loro vicinanza alla causa palestinese. Abbandono l'argomento diciamo importante della giornata e torno alla nostra scaletta, dove ci vogliamo concentrare solo sulla musica senza barriere, senza confini, no border grooves, le trovate qua su Groovy Times. E proprio no border perché dopo Roma e Sudafrica andiamo in Giappone con una compilation che è curata da un DJ che risiede a Tokyo, DJ Notoya, in collaborazione con l'etichetta francese We Want Sound, che spesso ci manda qualche anticipazione delle loro pubblicazioni, e quindi li ringraziamo, anche se non penso che seguano la nostra trasmissione in italiano. Magari ogni tanto quando c'è Perilongu che si dimentica qualche parola la dice in francese, ma non credo basti. E comunque un ottimo lavoro. Peraltro c'è un altro disco che hanno in cantiere, che sta per uscire, molto molto bello, ma non dico altro. Questo è la seconda o il terzo capitolo di queste compilation che si dedicano al suono di Tokyo, e in particolare questa compilation si chiama Tokyo Pulse, Japanese Funk, Modern Soul and City Pop from the Tokyo Scene negli anni 74-88, quindi Japanese Funk, soul e pop da Tokyo, nella Tokyo da bere. No, non so nulla di quel periodo della storia giapponese, anzi forse ne so meno ancora, però a noi ci piace anche girovagare, e quindi ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa compilation, che è di Naomi Kiaki e si chiama Yoru e Isogu Ito.

Questo sicuramente è un sound che sarebbe piaciuto nelle corde del nostro Perilongo che cercava soul jazz funk in giro per il mondo. E, beh, andiamo ad ascoltarci subito un altro brano da questa compilation, ripeto il titolo Tokyo Pulse, quindi una selezione di tracce la scena di Tokyo, funk, soul e pop tra il 74 e l'88 a cura di DJ Notoya per la We Want Sound Records. E ci andiamo ad ascoltare questo brano Island Cuckoo di Chikara Ueda and the Power Station.

Questa era Island Cuckoo da Tokyo Pulse Compilation di Japanese Funk a cura di DJ Notoya. E non è la prima volta che andiamo a curiosare in queste compilation sulla scena nipponica. Peraltro il mercato giapponese è da sempre affamato di musica e hanno poi questa capacità di immagazzinare stimoli e poi riproporli benissimo. Quindi ci sono gruppi che fanno ska, gruppi che fanno musica latina, che fanno jazz, progressive, musica di tutti i tipi si può trovare in Giappone, di solito di altissima qualità. E l'altro anno proprio avevamo pescato un disco che era un'altra compilation di questo tipo, quella volta dedicata alla musica reggae, che spopolò tra il 76 e l'85 in Giappone, proprio grazie poi all'eco che il reggae in generale ebbe con la figura di Bob Marley a livello internazionale, ma in realtà anche prima. E poi andando a rivedere quel disco che era uscito per un'altra etichetta, la Time Capsule Space Tokyo Rhythm, vedevo che c'è un brano che si chiama Johannesburg, e quindi per fare questo collegamento proprio al volo con la prima parte della trasmissione, nella quale abbiamo ascoltato un gruppo di Johannesburg, anzi in particolare di Soweto, ho detto perché non ce lo proviamo ad ascoltare. Spero sia un bel brano, perché non me lo ricordo, però ci proviamo. Junko Yagami, Johannesburg, dall'album Tokyo Rhythm 1976-1985.

Beh, non male, Johannesburg, questo brano pescato da un disco dello scorso anno a casaccio proprio, invece non era male, è un bel reggae pop, come del resto è il diciamo il sound scelto su quella compilation, mentre quella che vi proponevamo oggi è Tokyo Pulse, più dedicata al funk soul pop, sempre della capitale nipponica, e lo salutiamo quest'album con un ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare. Il brano si chiama Baghdad no Atari ni te.

E così debotto senza senso, e no, in realtà un senso ce l'ha, perché sono le 15:30 sabato 9 maggio e siamo arrivati a quel momento della trasmissione in cui molliamo un po', ci ascoltiamo il buon vecchio Vasco Rossi e ci chiediamo che cosa fare in questa città, ma poi la città dipende da dove ci state ascoltando. Di solito guardiamo agli eventi qua dentro il raccordo, però ogni tanto sbirciamo pure fuori. Quindi qualche suggerimento per il fine settimana e non solo. E poi insomma abbiamo anche un altro disco con quale chiudere, muovendoci un po' di più la giornata, quindi una mezz'oretta ancora in compagnia. Andiamo a cercare qualche evento, qua abbiamo penuria di PC, quindi devo fare un po' di contorsionismi vari per aprire le pagine giuste. E allora intanto una serata di reggae per gli amanti della musica giamaicana, ma made in Roma. E c'è il sound One Love Aipawa, ospite della serata al CSUA La Strada a Garbatella. Baracca Sound System is One Love Aipawa, quindi Baracca Sound e One Love Aipawa insieme per una serata, insomma sono due crew storiche per questo genere a Roma, ripeto, sabato 9 maggio al CSUA La Strada, via Passino, mi sembra che si chiami, un attimo che lo devo andare a rivedere, via Passino, sì, ho una buona memoria. E mentre andiamo da un altro posto che spesso vi segnaliamo per le attività che fanno, e siamo a Roma Est, via Casilina 196, al Circolo Arci Pianeta Sonoro. E la serata che vi presentiamo è Ntoni Montano, a seguire DJ Set Al Cafone, live Jam Attack Radio. E una serata che mescola radici e club culture, con Ntoni Montano che presenta Aranar, Restanza e Resistenza, tra dialetto, strumenti arcaici, reggae ed elettronica. A seguire Al Cafone, nome veramente non so se ha azzeccato per la persona, però ci piace, porta in console un universo di dancehall tra ritmi originali, produzioni contemporanee e vibrazioni pensate per la pista. Quindi siamo anche qua con sonorità reggae, però dall'altra parte di Roma, quindi per chi invece abitasse a Roma Est e non si vuole spostare fino a Garbatella, gli abbiamo trovato il reggae anche là vicino casa. Scusate, ma la mia allergia mi sta massacrando quest'oggi, sono costantemente in apnea. E mentre invece volevo segnalarvi anche un concerto, il tour di un artista che noi abbiamo seguito spesso, un producer marocchino che personalmente trovo molto molto bravo. Parliamo di Guedra Guedra, che ha pubblicato le date del tour che terrà in giro per l'Europa, e c'è una tappa anche in Italia. Però ve la dobbiamo dire con un po' d'anticipo, perché così ci si può organizzare per andarci. A Monte Sant'Angelo, a Festa Ambiente Sud, live set di Guedra Guedra il 24 luglio. Monte Sant'Angelo si trova, credo, prima del Gargano, non molto lontano, provincia di Foggia, credo. E quindi è molto particolare che un artista così un po' di nicchia sia arrivi là senza passare da Roma, peraltro, e speriamo magari in futuro riusciremo a portarlo anche qua. Comunque Guedra Guedra lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album molto molto interessante, che si chiamava Mutant, e adesso se riesco a ritrovare il brano che avevo trovato per
per mandarvelo e farvelo ricordare, ve lo mando. Però in questo, eccoli qua, sì, ci andiamo ad ascoltare Tribes with Flux.

E questa era una doppietta di Guedra Guedra, Guedra Guedra o Guedra Guedra, non so come si pronuncia esattamente, la intro parlata sul panafricanismo era Thrice with Flag, seguita da Ring of Fire, proprio come il brano di Johnny Cash, ma non credo che c'entri nulla come ispirazione o... o forse sì, non lo so, sarebbe curioso, prima o poi lo contatteremo, gli faremo una bella intervista, visto che abbiamo Perilongu, che almeno il francese, col francese dovrebbe essere una lingua che parla questo producer. Vedo tante date in Francia, abbiamo ricordato la sua data del tour in Italia, il 24 luglio a Monte Sant'Angelo in vicino Foggia, a Festa Ambiente, ma lo trovate anche a Lille il 22 maggio. Lo dico perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici dalla Francia, e quindi perché no, lo troverete anche a Tours al 27 giugno, ma poi spiccano anche una data a Parigi, ma spiccano in particolar modo alcune date, quella al Primavera Festival di Barcellona, e poi al We Out Here Festival in Inghilterra, il festival legato al mondo del nu jazz e della Brown's Food Recordings, organizzato credo da Giles Peterson o Gilles Peterson, anche là la pronuncia inglese francese me l'ha spiegato Julien Perilongu, che praticamente si può dire un po' in tutte e due le maniere. E poi suonerà anche a Berlino e ad Aarhus in Danimarca, l'unica città della Danimarca dove sono stato. E torniamo a Roma con un ultimo appuntamento da segnalarvi, e poi abbiamo un quarto d'ora di musica. E non conosco questo spazio, però è una serata dedicata a un famoso e importantissimo ballerino swing, Frankie Wonderfollows, Frankie and the Wonderfollows è il gruppo che si esibirà a questo evento dedicato a Frankie Manning, ballerino importantissimo della scena swing, quindi siamo nell'ambito di questo genere. Ci sarà poi appunto live, talk, DJ set a cura di Francesca De Vita, con la possibilità di ballare swing e rock and roll. Questi sono gli eventi che abbiamo trovato per voi, se ne avete altri potevate scrivere al 340 19 74 468 e volentieri avremmo condiviso l'appuntamento da voi segnalato con il resto di chi ci ascolta. Chiaramente sono cose che chi ascolterà mercoledì prossimo in replica non potrà viversi, però magari potete

l'ultimo album di quest'oggi. Di solito selezioniamo 4 novità discografiche a settimana e ne manca una, però per arrivarci ci passiamo con un brano di un disco che abbiamo già iniziato a svelare. Si tratta di Wabi Sabi, uscito per la Wonder Wheel Recordings, dal duo Sotomayor. Ci andiamo ad ascoltare Who's There, che sarebbe chi c'è là, chi c'è, ed è quello che mi domando sempre io su chi c'è dall'altra parte che ascolta, e quindi è là che ti arriva la tensione di dire non diciamo cavolate, facciamo il meglio possibile queste 2 ore di radio, chi ci ascolterà, chi c'è lì. Who's There, Sotomayor, Wabi Sabi.

Uzer erano i Sotomayor dal loro ultimo album Wabi Sabi per la Brownswood, oddio no scusate, per la Wonder Wheel Records di Brooklyn, questo per portarci sull'ultimo album di quest'oggi, la quarta novità della giornata ci porta in Brasile, loro sono messicani quindi andiamo ancora più a sud. E ad ascoltare l'ultimo lavoro di questo producer brasiliano, appunto, che si chiama Vor, 28 anni per lui, ma già affermato e già colonna portante.

alfiere, insomma, del sound del baile funk, che lui mixa e contamina con altri generi moderni come la trap o altre sonorità, appunto. E abbiamo già ascoltato anche lui da queste parti, quindi se voi digitate quando diciamo che abbiamo già ascoltato un artista e vi viene la curiosità di scoprire in che contesto o che traccia abbiamo scelto, e potete fare una ricerca. Groovy Times è il nome dell'artista o del brano su Google, e vi sbuca chiaramente la puntata che contiene quell'artista o quel brano, il podcast di Groovy Times, e ve lo potete riascoltare, perché i nostri podcast li trovate tutti sul sito, quindi sono sempre disponibili anche a distanza di mesi o anni. Andiamo all'ascolto di questo album, che si chiama The Keke, e che credo stavo vedendo che è una espressione brasiliana che significa, e poi il computer me l'aveva tradotto in brasiliano, quindi non riesco bene a capire che cosa significa. E tante collaborazioni con tanti MC della scena baile funk brasiliana, e ci andiamo ad ascoltare quello con MC Beatriz, Me Faz Un Favor, Mi Faccia Un Favore. Oi, tipo...

Il successo per questo producer giovanissimo di 28 anni di Belo Horizonte, VOR, scritto V-H-O-O-R, inizia con un album insieme che ha pubblicato nel 2021 insieme al rapper brasiliano FBC, che è un disco che ha rivoluzionato, comunque modernizzato la scena Miami Bass e freestyle, dei sottogeneri del baile funk. E poi è diventato, anche qua sono fenomeni che chiaramente diventano internazionali molto spesso anche grazie alla diffusione social, che poi avviene a volte indotta da chi chiaramente li produce, o insomma le grosse case discografiche che occupano anche quello spazio, diciamo, però a volte diventano virali così per caso. E un suo singolo, Setà Solteira, è diventato un tormentone su TikTok e sui reel di Instagram, e da là la sua popolarità è ancora diventata più accresciuta, si è accresciuta ancora di più, fino appunto a diventare una star di livello internazionale, visto che ha una fan base sia in Brasile che in tanti altri paesi. Questo è il suo ultimo album, che si chiama De Che, e stavo cercando la traduzione, volevo darvela, ve la do in brasiliano, che significa fare qualcosa as escondidas, definigno, disfarsadamente, u de quebradigna, che significa, non lo so, non mi viene, guarda. E comunque abbiamo il tempo giusto per un ultimissimo brano prima dei saluti, anzi vi saluto con questo brano, vi do appuntamento a sabato prossimo, non vi dico chi troverete qua ai controlli, se me, il sottoscritto Cambogia o Dave o Perilongo o che ne so, Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che si impossessano anche di questa fascia oraria. Lo scoprirete collegandovi dalle 14 alle 16 il prossimo sabato 16 maggio. Per oggi invece la puntata finisce così, con Funkzada di VOR dall'album De Che Che. Ciao.

0: radiocittaaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 29 di Melting Pot. Stasera è un appuntamento speciale, anche un po' nostalgico, perché si tratta infatti dell'ultima puntata prima della nostra consueta chiusura estiva. Ma non vi preoccupate, perché torneremo carichi su queste frequenze a partire da mercoledì 9 di settembre. E per salutare al meglio la stagione, puntata interamente dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo un graditissimo ritorno, saranno con noi Gianluca e Andrea dei Trame, storici amici e sostenitori di RadioCittàAperta.it, che ci presenteranno il nuovo singolo I Still Don't Know e il suo video distopico bellissimo, e dopo ne parleremo con loro qui al telefono di RadioCittàAperta.it. Mentre nella seconda parte della trasmissione daremo invece il benvenuto a un nuovo progetto di Residuo, creato dal poliedrico musicista marchigiano Tommaso Sanpaolesi, che con l'album Qui non passa ci propone una sfida radicale: 16 tracce costruite esclusivamente sulla chitarra acustica processata. Io sono Riccardo, più ranking, mettetevi comodi perché iniziamo l'ultima puntata della stagione di Melting Pot. È tempo di andare in vacanza, mi devo riposare, soprattutto questo caldo mi sta uccidendo e quindi devo un attimo refrigerarmi, ma la vedo molto difficile. E come sempre vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci un sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social network, ossia Twitter, adesso X, Instagram, Facebook, e siamo anche su Mastodon e Blue Sky, e continua anche la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it. lo potete fare con PayPal e anche abbonandovi gratuitamente, se avete Amazon Prime, al nostro canale Twitch, canale Twitch che sta mostrando adesso delle immagini, penso che questa sia San Pietroburgo, ma man mano daremo spazio alla scaletta musicale con i brani che manderò in onda. E iniziamo con la clip di un film ovviamente estivo, visto che ci sta, stiamo parlando di vacanze, quindi la clip tratta dal film Stand By Me, nel ricordo di un'estate, film del 1986 diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto Il corpo di Stephen King. E ci andiamo ad ascoltare la clip, la scena dei bulli. Iniziamo così quest'ultima puntata della stagione di Melting Pot.
1: Ciao bambole, dove andate?
2: Ehi, quel berretto me l'ha dato mio fratello.
1: E ora tu l'hai dato a me.
2: No, ridammelo. Ridammelo, è mio, è mio.
3: Tu lo sai che sei una merda? Oh.
1: Tuo fratello è maleducato, caramello.
3: Ehi, Christopher, tu non volevi offendere il mio amico, vero?
1: Lo so che non voleva offendermi. È per questo che gli lascio ancora la possibilità di rimangiarsela.
2: Cristo,
1: ritira, bello.
2: Lascialo stare, smettila, gli fai male.
3: Bastardo, lasciami andare.
2: Smettila,
1: ritira quello che hai detto.
3: Merda.
2: Basta, basta.
1: È meglio per te.
3: Maledizione, va bene, lo ritiro, lo ritiro.
1: Grazie. Mi sento molto meglio adesso, davvero. Come stai tu? Bene.
3: Ci vediamo, ragazze.
4: Andiamo, lasciali perdere quelli.

E abbiamo iniziato con la nostra playlist con un classico immortale per la sua travolgente atmosfera estiva, per l'appunto la versione di David Lee Roth del 1984 del brano originale scritto da Brian Wilson per i Beach Boys. E da gli USA voliamo nel Regno Unito con la cantautrice Maddie Ashman. Il suo nuovo singolo si chiama Amber, è pubblicato tramite A Wall, un'anticipazione perfetta in vista del suo primo tour da headliner tra Regno Unito ed Europa, che toccherà anche la storica ECA di Londra a settembre. E ce l'andiamo a sentire. Lei è Maddie Ashman con Amber.

0: E lei è Maddie Ashman con il suo nuovo singolo. E allora riprendiamo qua il controllo, rimettiamo le città del mondo, visto che stiamo viaggiando verso le vacanze, anche se non farò niente, però l'importante è vedere delle immagini di città che non si conoscono. E intanto è arrivato il momento, ed è un vero piacere, riaprire i nostri microfoni agli amici storici che hanno sempre sostenuto Radio Città Aperta.it anche al suono di concerti e presenza reale. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea D'Amico, aka Mozzo, e Gianluca Catalani dei Tramie. Ciao ragazzi, benvenuti a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben ritrovati. Ciao. Ragazzi, ben ritrovati.
1: Ciao.
0: È sempre un piacere comunque avervi qui ai microfoni della Città Aperta.it, e partiamo dai vostri percorsi musicali individuali, che sono sempre impressionanti. Andrea ha suonato con Meganoidi, Banco il Mutuo Soccorso, Gianluca ha collaborato con il regista Bertolucci, Il Rovescio della Medaglia, ed è la batteria degli Aborim. Come si sono fusi?
2: Era il
0: batterista degli Aborim. Però come si sono fusi due bagagli così diversi, che vanno dal progressive rock al metal industrial, nel progetto Trame, che è nato nel 2021?
2: Allora vai, parti tu Andrea.
1: Vado io? No, vabbè, io e Gianluca ci conosciamo da penso 30 anni e basta. E entrambi viviamo a Roma, ma proveniamo dalla stessa città, che è Latina, e quindi i nostri percorsi artistici non si sono mai incrociati fino al 2021-22. E la fusione, chiamiamola così, è avvenuta in modo particolare, in quanto io in quel periodo avevo pubblicato dei singoli da solista, e lui, essendo amici, ha sentito un brano e, senza dirmi niente, me lo ha rimandato con la batteria, perché era un brano praticamente solo di suoni di synth senza la ritmica. Lui ci ha messo la batteria, me l'ha rimandato, e quello è stato il primo brano che ha segnato proprio l'inizio del percorso artistico Trame. E da lì ci siamo detti, insomma, perché non continuare a fare cose insieme, e da lì è partito. Insomma, abbiamo cominciato a comporre i primi brani, che poi alcuni sono anche andati, hanno fatto parte di colonne sonore, e fino alla pubblicazione del primo album, che è Together We Rise, uscito 2 anni fa.
0: 2 anni fa, sì.
2: Sì, per quanto riguarda insomma, entrando nel merito della domanda, come si incrociano queste cose, ma per me è stato semplice, perché al di là del fatto del progressive rock o del chiamiamolo tra tante virgolette metal industrial, io comunque ho sempre avuto una particolare passione per la musica elettronica e per il post rock, quindi ho avuto anche in passato progetti insomma di musica di questo genere, per cui è stato semplice insomma trovarmi in sintonia con Andrea, ecco.
0: Sì, infatti, a proposito di sintonia, la vostra identità sonora vive proprio dall'incontro tra il pianoforte di Andrea e la batteria drum machine, appunto, di Gianluca. E come funziona la dialettica tra l'anima acustica e quella elettronica digitale quando vi trovate a comporre?
2: Funziona bene, nel senso, non abbiamo, in realtà ci viene naturale. Non abbiamo mai avuto problemi nel cercare una fusione tra questi due elementi, che secondo me, se dosati in un certo modo, funzionano alla perfezione. Ecco, diciamo che l'anima acustica di impatto nella nostra musica c'è, così come c'è la parte digitale. Secondo me, non lo so, probabilmente siamo bravi noi, riusciamo a renderle, ad amalgamarle bene, insomma.
0: Poi sì, sì, sì, vai, vai Andrea.
1: Sì, no, dico la parte quella che ci riesce tra virgolette bene, al di là del fatto se gli strumenti sono acustici o meno, che insomma che ci riesce, che cerchiamo di far riuscire bene, è quella più che altro è la parte atmosferica, quindi più che creare un brano cerchiamo sempre di creare un'atmosfera.
0: Sì, infatti proprio queste,
2: sì,
0: queste atmosfere, queste ambientazioni vi hanno portato anche a realizzare delle colonne sonore dalla docuserie del caso Alice Balzer per Netflix, al corto di Pandas Syndrome per Rai Play e la colonna sonora La città del futuro del Today's Festival del 2024. E quanto il lavoro di sonorizzazione per immagine ha influenzato il vostro modo cinematografico di concepire i brani da disco?
2: In parte, nel senso non, in realtà non ci siamo posti questo problema, perché anche quella parte lì vuoi un po', perché questo tipo di insomma di ambientazione musicale che abbiamo noi si sposa già di suo abbastanza bene sulla parte cinematografica insomma o visuale, per cui insomma ci siamo trovati bene anche nel lavorare insomma con le immagini, sia per quanto riguarda insomma la sigla del Today's Festival piuttosto che la parte di Netflix insomma di Prime Video.
0: E poi adesso parliamo dell'attualità, quindi del vostro nuovo singolo, perché il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto I Still Don't Know. E dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub e Virgin, e come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Allora l'esigenza nasce scusa un attimo Riccardo, perché mi sa che ci siamo persi.
0: Forse abbiamo perso Gianluca. Adesso riprendiamo adesso i contatti con i Trami. Nel frattempo ci ascoltiamo Tricky con Piano.

0: Riprendiamo l'intervista ai trame, perché è saltata la corrente a casa di Andrea e quindi siamo stati costretti a ricominciare da capo, anzi no, da capo, dalla domanda appunto dell'attualità. Il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto che si intitola I Still Don't Know, e dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub Recordings e Virgin, come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Dunque, principalmente dal fatto che volevamo sentirci ancora più liberi di fare ciò che volevamo, sia dal punto di vista artistico, ma anche insomma da qualsiasi punto di vista, diciamo.
2: Ed è una pessima relazione con le case discografiche.
1: Esatto, e poi diciamola tutta che insomma avere una relazione con le etichette discografiche, sia indipendenti, vabbè, le major non ne parliamo proprio, però diventa sempre più complicato, e quasi quasi conviene fare tutto da sé, perché alla fine,
0: certo,
1: diciamocela tutta, un'etichetta, le etichette indipendenti di oggi non sono più quelle di una volta, quindi pretendono che insomma tu faccia tutto, e quindi noi ci siamo adeguati e ci stiamo adeguando, stiamo imparando sempre di più a fare tutto da soli, ecco. Quindi come i vecchi gruppi si autoproducevano un tempo, noi abbiamo deciso di autoprodurci,
0: giustamente,
1: e per il momento ci va bene così. Che dici, Gianluca?
2: No, le etichette, sì, come hai detto giustamente tu, le etichette indipendenti non fanno più le etichette. Nessuno ovviamente pretende che ormai si debba mettere del budget su un album, su un disco, su un progetto. Purtroppo questa cosa non esiste più, almeno per quanto riguarda la musica indipendente, ma perlomeno di avere un minimo di attenzione rispetto insomma al progetto che si presume si stia sposando da parte dell'etichetta, almeno quello, però purtroppo non c'è più neanche quello.
0: Infatti
2: anche la decisione di renderci completamente indipendenti è la soluzione migliore,
0: certo. E tra l'altro, a proposito di avete fatto tutto da soli, I Still Don't Know è accompagnato da un videoclip potente che esplora le grandi urgenze del nostro tempo. Tra l'altro lo stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch da quando è iniziata l'intervista. Infatti sono guerre, crisi climatica, migrazioni e consumismo. Tra l'altro io mi sono anche mezzo commosso, una certa, cioè, mi ha presa proprio a male a vedere certe cose, cioè, avete colpito insomma. E come avete tradotto queste tematiche sociali nella struttura musicale tipicamente post rock e ambient del brano?
1: Dunque, musicalmente è nata prima l'idea musicale, quindi diciamo il brano è nato prima musicalmente, proprio dal suono, ad esempio dall'arpeggio che c'è all'inizio, e poi, come al solito, insomma, abbiamo cercato la melodia, la parte ritmica. Quindi è nato prima il brano, che a differenza dei brani vecchi, questo qui tende più ad avere una struttura tipica da canzone, diciamo così. Quindi con la strofa, il ritornello, il climax finale, quindi il brano è nato così prima musicalmente, e poi dopo diciamo una volta chiuso tutto il brano è venuta l'idea, insomma questa sonorità ci ha portato a pensare a quel tipo di video e di significato del video, che è tutto quello che hai detto tu prima. Quindi cioè, il video poi nasce da una sensazione appunto molto precisa, ed è un viaggio attraverso i temi sociali a noi più cari, come dicevi tu, guerre, migrazioni, povertà, insomma tutto quello che sentiamo ogni giorno.
0: Esatto.
1: E tutto questo è condito dalla nostra purtroppo indifferenza. Quindi il prezzo, come abbiamo scritto insomma nel post, una frase che dice il prezzo dell'indifferenza è questo, è quello che stiamo vivendo.
2: È quello che vedete nel video.
0: Esatto.
1: Ed è quello che sì, che c'è nel video, che la persona che sta nel video seduto nella poltrona rappresenta proprio ognuno di noi, diciamo.
0: Sì, esatto, che è spettatore ormai
1: spettatore
0: sulla poltrona, sì, che non può fare nulla,
1: che non sa neanche lui più cosa fare,
0: esatto, perduto.
1: Quindi, esatto,
2: seduto comodamente in poltrona
1: indifferente e impotente, e questo è quello che volevamo fare, anziché fare il solito video insomma dove si vede il gruppo che suona, che sinceramente magari non può fregare a nessuno, però insomma volevamo mandare un messaggio e l'abbiamo fatto in questo video.
0: E allora adesso è il momento di andarcelo a sentire questo nuovo singolo. Loro sono i Trame, questa I Still Don't Know.

0: E questo è il bellissimo singolo, è Still Don't Know, il nuovo singolo dei Trame, che sono con noi al telefono, Gianluca ed Andrea. Allora, nel videoclip c'è un colpo di scena, cioè l'ultima scena mostra una Latina distopica futura ricreata con l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale, perché è fatto tutto l'intelligenza artificiale questo video. Avete spiegato che la scelta di Latina serve a portare drammi lontani direttamente a casa nostra. Che tipo di riflessione volete stimolare in uno spettatore?
1: Diciamo che sì, è un colpo di scena, ma anche no, nel senso non è casuale il fatto che il viaggio di questo uomo, che in realtà poi siamo noi, tutti noi,
0: certo,
1: arrivi proprio a Latina, perché Latina, nonostante noi siamo di Latina, amiamo la nostra città, amiamo le nostre radici, purtroppo dobbiamo fare pace col fatto che Latina è una città abbandonata a se stessa, e quindi questo arrivo a Latina fa parte di tutte le catastrofi che sono all'interno del video. Latina è un'altra catastrofe per noi.
0: Infatti siete anche voi alla fine siete voi, lui
1: assolutamente
0: guarda.
1: Sì, e lo diciamo insomma con il cuore spezzato, perché Latina
2: è un po' degradata. Leggermente degradata.
1: È una città che sta piano piano sta rimanendo veramente abbandonata a se stessa, ed è brutto,
0: certo,
1: perché ha delle grandissime potenzialità, ma ci perdiamo qua.
0: Da esperti di sonorizzazione visiva e con l'uso di intelligenza artificiale per questo video, come valutate il rapporto sempre più stretto tra tecnologia visiva e composizione sonora nell'era contemporanea?
2: Allora diciamo che nel nostro percorso c'è sempre stata questa dimensione collettiva, diciamo, e l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, non è una scelta, come posso dire, è una scelta in quanto volevamo creare un certo tipo di immagine, dare un certo tipo di immagine, un certo concept, e quindi l'unico modo per farlo era quello.
1: Sì, anche perché realizzare un video di questo tipo utilizzando, ovviamente andando a girare scene da noi, sarebbe stato assolutamente impossibile, a meno che hai un budget hollywoodiano, non è possibile.
0: Certo.
1: La AI è uno strumento a nostra disposizione, se lo si usa in un certo modo, a nostro avviso
0: è utile.
1: È assolutamente, può essere uno strumento utile, certo, e anche creativo.
0: Certo, molto creativo, soprattutto adesso che è tutto basato sulla banalità, non c'è nessuno che dice qualcosa di intelligente, quindi magari anche attraverso il lavoro che avete fatto voi con questo video è molto bello, insomma.
1: Grazie che sia passata la cosa.
0: Almeno, ecco, vedendolo io ha funzionato, devo dire, perché comunque sia non è che si vedono solo i profughi nel deserto, ci sono anche città completamente devastate da eventi estremi, quindi fa riflettere. Poi è bello anche la contrapposizione, quelli si fanno un aperitivo sopra l'Empire State Building.
2: Sì, quello è proprio l'assurdità proprio totale.
0: Dei tempi moderni, tutto va a fuoco, ma facciamoci un altro spritz, d'altronde.
1: Sì, quella è una delle scene più emblematiche.
0: Esatto. Per chiudere l'intervista, quali saranno i prossimi passi dei Trame fra la fine dell'estate e l'autunno? Possiamo aspettarci date dal vivo o un nuovo album in arrivo?
1: Date dal vivo già ne abbiamo una adesso a settembre, in un piccolo festival nelle Marche, che si chiama Nie Festival. Uh-huh. Il 5 settembre, e dopodiché insomma lavoreremo per cercare di di prenderne sempre di più. Speriamo ne escano. Purtroppo ci rendiamo conto anche che la nostra proposta musicale non è così semplice da proporre, insomma.
0: Ma io non sono d'accordo, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché se 250.000 e passa persone vanno a vedere Ultimo, c'è un problema. Rispetto a musica di qualità che voi fate, insomma, c'è pure, vediamo anche qualcosa di positivo per il futuro, anche perché vedo comunque sia qualche giovane che si apre comunque, alla musica, vedo parecchia gente gli piace anche suonare e fare musica, fortunatamente.
1: Ma questo è assolutamente positivo, è così come noi sicuramente non ci arrenderemo.
0: Esatto.
1: Sappiamo benissimo qual è la situazione, ma cercheremo di fare il possibile per proporci il più possibile. Per quanto riguarda album, forse abbiamo in previsione tra un po' di tempo un album a sorpresa, di cui non parliamo per il momento. Nel frattempo stiamo valutando di far uscire più singoli a cadenze di qualche mese. Ecco, adesso sarà uscito questo singolo, probabilmente tra 3 mesi ne faremo uscire un altro.
0: Ok, quindi
1: e così via. Poi per un album c'è un'idea che magari ti faremo sapere in privato.
0: Va bene. Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: C'è qualcosa che bolle, sì, dobbiamo capire delle cose.
0: Ok. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche per questa bella intervista e soprattutto per la vostra musica. Al telefono abbiamo avuto Gianluca ed Andrea dei Trame. Grazie ragazzi.
2: Grazie Riccardo, grazie a voi e a tutti quanti, un saluto.
0: Ciao Riccardo. E passiamo dai Trame a Jack White con Neighbor Blues.

0: Sfumiamo Jack White, il grande rock d'autore, con il suo album che è uscito il 10 luglio, Frozen Charlotte. Questa era, per l'appunto, come vi dicevo, Neighbors Blues. E ora è il momento del nostro secondo ospite. Dalla carica post rock e dall'impegno visivo dei Trame ci spostiamo ora verso un'esplorazione sonora radicale, concettuale e affascinante. Abbiamo al telefono il musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi per presentarsi il suo nuovo progetto Residuo e l'album di debutto Qui non passa. Ciao Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
0: E tu sei un musicista con alle spalle tantissimi progetti, S Forte, IT DJ, Il Tipo di Iesi, Cora. E da quale esigenza artistica nasce la necessità di creare l'identità Residuo?
1: Ma dalla voglia, dalla necessità di sperimentare in un periodo in cui con S Forte eravamo non fermi, però insomma un pochino, non avevamo concerti. S Forte, tra parentesi, e il gruppo, l'altro gruppo in cui attualmente suono, quindi tutti quelli che hai nominato precedentemente sono gruppi che sono andati a concludersi, quindi adesso diciamo S Forte è l'altro progetto musicale che ho. Avevo voglia di sperimentare senza proprio paletti, senza impormi alcun tipo di vincolo sonoro, di genere, eccetera eccetera. Qua a casa mi sono nel tempo costruito uno studietto di registrazione molto modesto, ma comunque funzionale a risolvere la mia voglia di creare, di suonare, di sperimentare. Appunto, mi è venuta questa idea di campionare la chitarra acustica, quindi è nato tutto da questa idea: campionare, suonare a caso una chitarra acustica registrandomi con la coppia di microfoni stereo che ho nello studietto, sulla scheda audio, sul computer Cubase, il programma che uso per registrare, e passare questa chitarra acustica registrata dentro un campionatore, storpiandola completamente, settandola, tagliandola, e vedere quello che veniva fuori. Da lì è venuto fuori tutto, diciamo in automatico, vabbè, voglio dire, comunque sia, è dall'idea è scaturito tutto il lavoro che poi è presente nel disco e che ho deciso di chiamare Residuo, perché poi appunto poi ne parleremo, sicuramente tutti i brani sono dei piccoli frammenti,
0: sì, esatto,
1: derivanti appunto.

0: da questa chitarra acustica, quindi è tutto nato da una voglia di sperimentare sotto Natale dello scorso anno, lo scorso Natale 2025. È stato tutto abbastanza veloce perché nel giro di un mese ho registrato, composto, ho prodotto e ho ultimato tutto il disco, quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa e è venuto fuori tutto in maniera veloce.
1: Come dicevi, il tuo disco d'esordio, che si chiama Qui non passa, uscito inizio giugno in digitale e CD handmade, si colloca volutamente fuori dai formati canonici, 16 tracce tutte al di sotto dei 2 minuti. Perché questa scelta di lavorare per miniature o frammenti sonori?
0: Ma in realtà anche questa non è una cosa scelta, decisa a tavolino, è venuto da sé. Allora, sentivo che le canzoni, cioè non avevo bisogno di una forma canzone classica, strofa, ritornello, intro, bridge. Sentivo che questi rumori, queste composizioni che venivano fuori manipolando la chitarra acustica con il campionatore avevano un'identità precisa, che se fosse stata poi protratta più del dovuto avrebbe un po' perso anche la sua natura, la sua funzione, la sua utilità. Quindi ho deciso di farvi finire quando sentivo che la funzione della canzone stessa fosse finita, e non mi interessava arrivare appunto ai 3 minuti come durata standard. Quindi qualche pezzo dura 50 secondi, qualcuno dura 1 minuto e 30, qualcuno quasi 2 minuti, ma è quello che sentivo necessario per quel pezzo. Quindi non sono canzoni classiche con ritornello, strofa e con una durata canonica, ma ripeto, semplicemente perché credo si confaceva meglio alla natura stessa del progetto.
1: Il titolo Qui non passa è una vera e propria dichiarazione di intenti estetica. Che cosa significa per te dire no, che non passa la forma tradizionale e non passa la linearità narrativa?
0: Sì, perché è un po'. È uno stato del disco più come un messaggio, diciamo, di intenti, di slogan. È semplicemente un titolo che secondo me riassume bene il disco, perché qui all'interno di questo disco, diciamo, non passa, mi riferisco alla forma canzone tradizionale, appunto allo svilupparsi delle canzoni al di là di quello che io ritenevo necessario, quindi ho tagliato tutto il superfluo, quindi non passa niente se non l'essenziale necessario a quella singola traccia e poi all'interno del disco, al disco. L'unica cosa, anche questo ripeto, poi il titolo l'ho dato una volta che era completato il lavoro perché mi sembrava molto rappresentativo, l'unica cosa che ho deciso a tavolino sono le 16 tracce, perché avevo 16, mi piaceva fare un disco con 16 tracce, quindi diciamo ero arrivato a 11-12 in maniera naturale, poi lì mi sono un po' spinto in maniera un po' autoimposta per arrivare a 16, perché mi vedevo questo disco con 16 tracce e vabbè.
1: La regola produttiva alla base di questo disco è rigida, affascinante, per l'appunto l'unica sorgente sonora che hai usato è la tua chitarra acustica, che hai campionato, processato e resa praticamente irriconoscibile se non all'inizio di qualche brano. Come si fa a far nascere ritmiche, droni, ambientazioni da un unico strumento senza aggiungerne altro?
0: È stato un bel esperimento, un bel esercizio, ma infatti è stata una cosa che anch'io mi chiedevo cosa potesse venire fuori, e ripeto, tecnicamente, parlando proprio tecnicamente, ho registrato la chitarra appunto in stereo con una coppia di microfoni su Cubase, e poi non ho usato il campionatore Roland ST404 che invece uso dal vivo. Uh-huh. Per riprodurre il disco ho usato una tastiera MIDI, una Key Step dell'Arturia, spostando la traccia audio della chitarra acustica all'interno del sampler del campionatore Cubase, quindi vabbè, ho fatto tutto all'interno di Cubase con la tastiera MIDI, insomma risuonavo quello che mi veniva di quella parte, tagliando la chitarra acustica come mandava il reverse, lasciandola dritta, suonando degli accordi sulla tastiera in modo che veniva fuori una cosa strana, oppure spostando le 2 ottave sotto, e poi ho condito tutto con una montagna di effetti distorsori, reverberi automatizzati all'interno della traccia per dare vita, vivacità al campionamento, anche altri effetti strani, insomma, granulatori, effetti glitch. E quindi è stato semplice in realtà poi partire da una semplice sorgente sonora e distruggerla e farla diventare tutt'altra cosa, perché diciamo con tutti i mezzi a disposizione alla fine mi hanno assistito e mi hanno portato lì dove volevo andare. Non ho sentito la necessità di mettere altri strumenti, ma poi era non l'avrei nemmeno messi, perché poi era tutto un esercizio appunto dichiarato. Sì, in qualche canzone la chitarra acustica è veramente riconoscibile, sono proprio dei rumori, dei frusci, dei droni, come hai detto giustamente. In altre canzoni è rimasta un po' più classica, è riconoscibile, sembra addirittura che suonano degli arpeggi, che suonano delle note su alcune canzoni, ma in realtà è nato tutto poi ricampionando e ripassando la chitarra nel campionatore.
1: E diciamo che in parte mi hai risposto alla prossima domanda, però imponendoti un vincolo così stretto, ti sei mai sentito limitato durante la lavorazione del disco, o la limitazione è diventata la tua massima forma di libertà creativa?
0: Sì, guarda, esatto, è la massima libertà creativa. Non ho mai avvertito la necessità di aggiungere altro, anche perché con la chitarra campionata veramente potevo riuscire a fare tutto, un basso, un giro di basso, una tastiera, ci sono anche tipo dei suonetti ogni tanto in qualche canzone che sembrano delle tastiere, quindi qualunque cosa fosse necessaria era assolutamente raggiungibile dalla chitarra, e non ho mai sentito la necessità di aggiungere altro.
1: E allora adesso ci ascoltiamo due brani tratti da Qui non passa di Residuo. Una è Oceano ruvido e l'altra Verso ieri.

avanti.

0: E siamo al telefono con Tommaso Sanpaolesi, il suo progetto Residuo. Abbiamo ascoltato i due brani tratti da Qui non passa, Oceano rubido e Verso ieri. E in un'epoca dominata dall'iperproduzione, dalla ricerca del climax e dei brani infarciti di suoni per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, tipo il gelato al cioccolato per i bambini, Qui non passa lavora per sottrazione. È un atto di resistenza contro la bulimia dell'ascolto moderno.
1: Sì, diciamo, è più che altro una noncuranza verso l'ascoltatore, forse è brutto dirlo, però diciamo ho fatto semplicemente quello che avevo voglia di fare senza curarmi tanto di abbellire, magari mettere una cosa, un synth che poteva essere carino, un coro. No, ho fatto proprio l'essenziale alla finalità, all'utilità che ritenevo fosse essere per quel determinato brano. Quindi anche la durata delle canzoni non è assolutamente studiata né cercata, sono venute così perché proprio quella canzone mi diceva finisce qua, finiva lì, insomma non c'era il taglio, era, me lo chiamava proprio il campione, lo sviluppo del campionamento che avevo lavorato con la chitarra, quindi non c'è nessuna ricerca stilistica. Stilistica forse sì, però nessuna ricerca di qualcosa di bello, di ascoltabile, di voler compiacere, assolutamente. Ho fatto una cosa che mi sentivo, che mi piaceva ed è venuta secondo me molto personale, io sono molto soddisfatto, è quello che volevo poi produrre, quindi.
0: E oltre al formato digitale hai scelto di stampare il disco in un format CD handmade in edizione limitata. Quanto è importante per te l'aspetto tattile e l'artigianalità del supporto fisico oggi?
1: Sì, per me era importantissimo, anche proprio come non vedevo l'ora di averlo tra le mani quando avevo proprio finito l'ultimo pezzo, di mixare l'ultima canzone, perché era un po' anche la prova che il lavoro fosse finito, perché finché rimane tutto sul computer in digitale, anche sulle piattaforme di streaming, però comunque è tutto molto freddo e fumoso, perché poi va a finire che banalmente rimuovi il disco dal distributore e non c'è più niente, cioè scompare tutto, non è più disponibile insomma la musica da ascoltare, certo. Un supporto fisico e poi è anche un'estensione artistica del progetto, perché è proprio studiato bene, l'artwork, ma anche il formato e l'artigianalità del disco, che è stato fatto da Giacomo dell'Officina del Disco, bravissimo, e quindi è proprio un'estetica che non mi viene la parola, un'estetica che diciamo segue il disco e completa il disco assolutamente.
0: E il nome stesso del progetto Residuo suggerisce ciò che resta dopo che è stato eliminato tutto il superfluo. Che cosa è rimasto sulla scrivania dopo il taglio e la compressione di queste 16 tracce?
1: È rimasto l'essenziale, è rimasta una traccia, in alcuni casi più tracce di chitarra che poi sono state campionate, diciamo. Tu intendi a livello di scrittura, intendi Riccardo? Questo,
0: sì, sì, esattamente.
1: Sì. Allora Residuo, esatto, tutto il superfluo tolto, ma anche proprio la chitarra appena aveva. Allora io ho registrato a caso la chitarra acustica suonando per 2 minuti quello che mi veniva in mente, bending, fraseggi, arpeggi, assoli, tutto quello che mi veniva in mente, e poi per ogni canzone ho fatto questo processo e poi mettevo da parte la chitarra, quindi non rimaneva nulla di fisico se non appunto questa traccia sonora sul computer, poi importata nel sampler di Cubase. E quindi ripeto, è tutta una cosa che poi si è risolta in un residuo sonoro che appunto poi dopo ho deciso di chiamare anche il nome del progetto, diciamo, proprio Residuo, perché era veramente collegato in maniera proprio stretta al lavoro fatto sulla composizione del disco.
0: E come si colloca questo lavoro sperimentale all'interno del tuo sfaccettato percorso musicale con le Marche come sfondo e punto di partenza?
1: Le Marche sono, fin da quando sono ragazzo, ma anche prima di me, sono sempre state una regione con tanti gruppi molto alternativi, sperimentali. C'era un grande fermento, c'è tuttora, forse un po' meno, purtroppo anche dovuto ai tempi che corrono, ai locali che sono sempre meno per suonare, quindi è un pochino forse questa spinta creativa e voglia di sperimentare si sta un po' spegnendo, forse anche con le nuove generazioni, ma non posso dirlo per certo perché non le frequento molto.
0: Certo.
1: Spero di no, però ho timore che sia un po' così. Quindi ho sempre amato sperimentare e ho sempre suonato musica sperimentale, alternative. Il primo gruppo che ho avuto sono stati Cora, con cui facevamo rock, noise, alternative, grunge, diciamo quasi. Era un periodo in cui 16, 17, 18 anni eravamo veramente dentro col grunge, e quindi diciamo comunque sporcizia sonora, urla, e quindi diciamo sempre suoni sporchi, ecco, come in questo disco ci sono suoni sporchi, non è patinato, pur nascendo una chitarra acustica, comunque è abbastanza distrutto volutamente, quindi questa, la risposta è questa qua.
0: E per terminare l'intervista, Tommaso, come immagini la restituzione dal vivo di Qui non passa? Porterai questa chitarra acustica processata sul palco per un set live, o il progetto prenderà forme diverse?
1: Sì, guarda, avevo pensato, allora il live già ho registrato tre spezzoni live, sono disponibili su YouTube. Poi dopo ti spiego meglio. Comunque,
0: sì, che tra l'altro stanno andando in diretta sulla nostra diretta Twitch.
1: Fantastico.
0: Sì, sì.
1: Quindi quella è la forma del live. Avevo inizialmente il dubbio era se riproporre l'intero processo di registrazione del disco, quindi prendere una chitarra acustica, campionarla, ma dal vivo diventava una cosa folle e anche tecnicamente molto difficile. Quindi ho semplicemente deciso di portare il campionatore, in questo caso campionatore Roland, un sampler, in cui live spezzo le tracce registrate di chitarra, e quindi è un'improvvisazione in realtà live. Non è identico al disco proprio perché ripropongo l'arrangiamento improvvisato live con la traccia di chitarra che storpio spezzo al momento, e quindi nasce un flusso sonoro che è molto più anche lungo rispetto al disco. Le canzoni in quel caso lì, nel format live, non si risolvono in un minuto, 50 secondi, 2 minuti, molto spesso diventano più lunghe, ma proprio perché diciamo è un altro tipo di gesto, e quindi sono io che canto con un microfono e con un campionatore che elaboro le tracce. Su YouTube sono già disponibili tre versioni di una registrazione che ho fatto con Riccardo Saraceni, che è un bravissimo regista qua della zona delle Marche, della provincia di Ancona, con cui collaboro spesso anche con Esse Porte, con altri progetti. Siamo andati in mezzo a campagne, sotto alla stazione ferroviaria, sotto un ponte, a registrare con un generatore.
0: Sì, infatti,
1: è stata un'esperienza bellissima.
0: Quello è il primo video che ho mandato all'inizio.
1: Sì, è stata un'esperienza assurda, non me l'ha mai successo, non l'avevo mai fatto in tanti anni di musica, di prendere un generatore di corrente e andare in mezzo a un campo. In un caso era pieno di insetti, di zanzare che ci hanno massacrato, però è stato figo perché, cavolo, suonare in mezzo alla natura.
0: Beh, figo.
1: Poi con le cuffiette, con l'in-ear, non sentivo niente intorno, sentivo solo la musica, immerso totalmente nella natura. È stata un'esperienza bestiale, guarda, stupenda.
0: Infatti, adesso sta andando verso ieri più corde immobili.
1: Ecco, quello è quello registrato in mezzo al campo. Si vedono anche gli insetti che volano.
0: Sì, sì, esatto. Infatti io pensavo che fossero uccelli, invece sono proprio...
1: No, sono degli insetti che mi mangiavano le gambe mentre cantavo. È stato, era veramente, poi era primavera, quindi la natura
0: quindi era proprio
1: c'aveva voglia,
0: esatto, ti stava aspettando.
1: Quindi, mi aspettava, e sì, è andata bene che non ho incontrato animali, perché era veramente l'erba altissima e in mezzo a un campo molto molto vasto, quindi vabbè, è stato veramente divertente. E il video secondo me è veramente riuscito e sì, chi lo vuole vedere su YouTube sono contento.
0: Io ti ringrazio Tommaso per la tua intervista. Prima di salutare i nostri ascoltatori volevo far ascoltare altri due brani tratti da Qui non passa del progetto Residuo, per l'appunto Qui non passa e Qui. Lui era Tommaso Sanpaolese, aka Residuo. Ciao Tommaso.
1: Ciao Riccardo, grazie mille. Ciao. Grazie. È stata una bella intervista. Grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao Riccardo.

Ritorniamo in diretta qui a Melting Pot per l'ultima puntata di prima della chiusura estiva, quindi poi riprenderemo il 9 di settembre. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, potete ascoltare in diretta, e la replica, la diretta la potete ascoltare il lunedì dalle 20 alle 22. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Melting Pot che va in onda il sabato, subito dopo Driving Saturday, con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta, quindi dalle 18 alle 19.30. Un saluto agli amici del sabato, e anche per voi, ahimè, questa è l'ultima puntata, ci si va a riposare. E ora, dove eravamo rimasti? Allora, andiamo ad ascoltarci un brano, alziamo un po', aumentiamo la pesantezza sonica con gli svedesi Monolord e la loro Iodine, estratta dal nuovo album Neverending per Relapse Record. Vi ricordo che la band sarà dal vivo in Italia a novembre, il 13 a Milano e il 14 a Bologna. Allora, andiamocela a sentire con questo singolo nuovo di Zecca, lo sono i Monolord.

E questo era il nuovo singolo dei Monolord. E ora invece dedichiamo questo passaggio a un gigante che ci ha lasciati da poco. Si è spenta una delle voci più autentiche dell'hardcore mondiale, Lou Koller, frontman e cofondatore dei Sick of It All, deceduto all'età di 59 anni. Con lui la scena di New York hardcore perde un pioniere, un esempio di integrità. Per ricordarlo, ecco District. Tra l'altro li ho visti al Forte Prenestino un bel po' di tempo fa, un concerto bellissimo, è durato quasi due ore e mezza, non lo so, ma è stato qualcosa di pazzesco. Loro erano veramente formidabili, lui ha la voce veramente, se ne va veramente un gran pezzo dell'hardcore purtroppo.

E questo è il tributo di Melting Pot per Luke Keller, un grandissimo del hardcore mondiale. E ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare prima di salutarci, e andiamoci ad ascoltare. Torniamo alle trame hip hop, quindi di altissimo livello, con Belize, gemma tratta da Cheat Codes, album collaborativo tra Danger Mouse e Black Thought, il cantante di The Roots, con il featuring del rimpianto MF Doom. E ci andiamo a sentire Belize.

E siamo ai saluti, si chiude la puntata numero 29 di Meltipot e la nostra stagione un grazie enorme ai Trame, a Tommaso Sanpaolesi, Residuo, per essere stati con noi, e grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo mercoledì 9 settembre. Buona estate a tutti da parte di Riccardo Pure Ranking, e prima di lasciarvi non può mancare la Tecno con Perk e Randomer con Blitzblock. Vi lascio con Miro Barza con Cazze Jammer, la replica dopo The Power Night, una compilation dedicata alla musica heavy metal, e che diventerà The Power Morning domani mattina, e poi domani mattina alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mizzu per le dirette del giovedì di radiocittaaperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto è tutto, ci sentiamo il 9 settembre, ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.

0: Thank you, Mr. Thiel.
1: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Eccoci, arrivati. Eravamo in orario, invece ci siamo allungati, ma questa è Cats & Jammer, Miro Barsa in direzione dei lavori, ovvero alla conduzione. Grazie a tutti per esservi collegati in questo lunedì del 3 agosto 2026. Grazie anche a chi sta ascoltando la replica di mercoledì dopo Alessandro, sì, buonanotte, dopo Riccardo più Ranking Maggini. Ringrazio anche tutti coloro che ascoltano tramite il sito mediante i podcast, quindi quando gli pare. Se avete voglia di mandare un messaggio 340 19 74 468 tramite WhatsApp, Telegram ed SMS, leggiamo tutto e a volte mandiamo anche gli audio, ma soltanto se riusciamo prima a sentirli prima, perché siete brutti e cattivi e a volte mandate, scrivete e dite delle cose tremende. Seguiteci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook e anche quando camminiamo per strada. Questa è una radio, ovviamente, come diceva anche Eleonora Tagliafico poco fa, che si sostiene grazie in parte alle vostre, al vostro aiuto e in parte alle nostre tasche. E siccome le nostre tasche sono abbastanza sempre piuttosto vuote, anche d'estate, come si dice, durante le campagne per la donazione del sangue, c'è bisogno di soldi anche d'estate. Quindi, se volete, date qualche soldino. Trovate il tasto donazioni sul sito, c'è un tasto con scritto sostieni Radio Città Aperta, poi ovviamente seguite le istruzioni e vai così. Ecco, devo dire che, visto che siamo un po' in ritardo, inizierei subito come facciamo solitamente, quindi con la nostra bella robettina, ma anche un po' bombettina di Poppettone. Quest'oggi si inizia con Mac, questa è Expensive Taste, l'ascoltiamo. Radio Città Aperta, Cats & Jammer.

Expensive Taste per Mac, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta.it, questa è Cats and Jammer. Parliamo subito di un interessantissimo fatto legale che arriva proprio dall'altra parte dell'America. Ovviamente si parla del carissimo e sempre molto come dire foriero di idee simpatiche Elon Musk, il quale meravigliosamente aveva deciso che doveva fare causa perché gli era stato vietato di utilizzare l'app, di utilizzare l'intelligenza artificiale, in particolare la sua Grok, per generare immagini di nudo. Cioè tu puoi generare immagini di nudo tramite l'intelligenza artificiale. Sì, lo puoi fare, cioè è abbastanza semplice, basta che mandi una foto di una persona vestita, gli dici fammela nuda e bene o male lo fa. Ebbene, c'è una legge nel Minnesota 2M che vieta l'uso di app di nudificazione basate sull'intelligenza artificiale, e Elon Musk ha detto no, io lo voglio fare, lo strumento è mio, io faccio come pare, il pallone è mio, allora faccio come pare. Bene, il Minnesota ha detto no, col cazzo, sarai anche l'uomo più ricco del mondo, però non puoi farlo. E quindi siccome insomma la cosa è ovviamente orribile, perché poi per quanto uno possa sventolare la libertà di espressione e quello che vi pare, molto spesso queste intelligenze artificiali e questo tipo di strumenti vengono utilizzate per generare immagini di nudo o pornografico di persone, spesso senza il loro consenso, quando non, poi non si tratta addirittura di bambini, e quindi del meraviglioso mercato internet della pedopornografia, che insomma lascerei proprio andare via come cosa. Quindi ovviamente Grok non è l'unico modello di intelligenza artificiale ad essere colpito da questo divieto appena introdotto, però lui è l'unico che ha detto io lo voglio fare lo stesso, e invece la legge del Minnesota gli ha detto che no, si attaccava un pochettino. Beh, meno male che ogni tanto, ultimamente sempre meno, un po' di buonsenso arriva dall'altra parte dell'oceano. Swed, Sharpening Knives.

continuiamo a parlare invece di intelligenza artificiale riguardo quello che è stato il caso della settimana scorsa, due settimane fa, il fatto che un agente di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale stava svolgendo un test di sicurezza, a collegarsi a internet e compromettere i sistemi di Hugging Face. È stato venduta questa informazione come un attacco informatico che ha preso vita un'intelligenza ha preso vita e ha preso il controllo e ha distrutto un altro sistema. No, in realtà c'era un test con determinate metriche di benchmark, ovvero cioè che veniva misurato come se stava andando bene questo test oppure no, e quando ha fatto questo test, questa sorte di intelligenza artificiale, doveva cercare di bucare alcuni sistemi di sicurezza, ma non di Hugging Face. Però poi ha capito una cosa: invece di di fare il test, cercare di vincere il test, ha capito che la metrica alla quale era sottoposta poteva essere all'interno del sistema di Hugging Face, e quindi in buona sostanza quello che ha fatto è stato fondamentalmente barare, cioè ha barato, ha barato, e quindi ha cercato di hackerare il proprio sistema in modo tale da che le metriche funzionassero e che quindi lui riuscisse a ottenere il risultato. Questo è tipico delle intelligenze artificiali, che quando gli viene data quella che si chiama una cosiddetta funzione obiettivo, alla fine della fiera tendono per lo più a seguire a tutti i costi quella funzione obiettivo, piuttosto che fare quello che noi vogliamo. Non ha sviluppato intenzioni ostili o ha deciso di ribellarsi, è solo stato mirato fortemente a seguire la propria funzione o obiettivo, durante questo tentativo di seguire questa funzione obiettivo ha trovato una scappatoia, che era quella di barare, di fregare il sistema. Non è stato intelligente come il capitano Kirk e il test della Kobayashi Maru, però ecco, diciamo che ha preso una scorciatoia. E questo, signori miei, purtroppo è soltanto una delle possibili cose che possono succedere quando mettete in mezzo l'intelligenza artificiale e non la controllate strettamente, anzi dite vabbè sì dai, tutto sommato stai facendo bene. Ecco, ragazzi, occhio fortissimo. Martin Garrix, U2 Fireflies. Oggi non mi vengono le parole.

E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, soprattutto per quella che è fondamentalmente anche una battaglia politica, perché i progressi tecnologici della Cina stanno causando un po' il caos sia nella Silicon Valley che nella Casa Bianca. Che cosa è successo? Beh, una serie di progressi tecnologici cinesi da parte di modelli di intelligenza artificiale hanno messo un po', come dire, che sta succedendo sia la Casa Bianca che la Silicon Valley, per diversi motivi. Da una parte la Silicon Valley, che come sapete bene ha prodotto diversi modelli e anche diverse aziende di sufficiente successo come OpenAI o Anthropic, e quindi si vede un po' scalzato per certi versi il proprio primato. Dall'altra parte c'è la Casa Bianca e soprattutto la amministrazione Trump, che vede in questo delle problematiche proprio politiche e di ingerenza, soprattutto questa cosa che ci spiano. Poi gli americani ce l'hanno avuta anche storicamente da sempre questa paura dei comunisti e dello di essere spiati. È vero anche che però quello che vorrebbe, oddio, scusate, quello che vorrebbe Trump è un ritorno a l'autarchia produttiva, che ormai purtroppo non si può fare, caro Donaldino, cioè non producete più niente, nessuno produce più niente se non lo produce la Cina, quindi vedete un po' voi. Per quanto riguarda i modelli, esistono modelli come ChimiCA3 e Moonshot AI, che sono assolutamente gratuiti, scaricabili, utilizzabili gratuitamente e messi a disposizione appunto dai cinesi, che sono open source e che sono in grado di competere con i loro più grandi controparti americane. Come ci sono riusciti? Molti dicono tramite la tecnica quella là della distillazione, ne avevamo parlato qualche trasmissione fa, ovvero fanno tantissime domande ai modelli che già esistono, quelli americani, e poi tramite una sorta di tecnica dalle risposte si creano un modello più figo e più soprattutto gratis, avendo peraltro speso molto di meno nel creare questo modello. Altri effettivamente dicono che la Cina comunque ci ha messo su una bella roba di, insomma, dei soldoni e degli investimenti, quindi c'è sicuramente della cautela, ha detto, c'è bisogno di cautela, ha detto Trump. E l'amministrazione discute anche di potenziali controlli di sicurezza e limitazioni sui modelli di intelligenza artificiale di produzione cinese, perché altrimenti la paura è quella che ovviamente ogni volta che viene scritta un prompt all'interno di una di queste, poi loro rubano le informazioni. Faranno così? La cosa non mi stupirebbe, ma considerate, e questo ve lo dico, considerate che tutti i vostri prompt a intelligenza artificiale cinesi e non cinesi vengono in realtà in buona sostanza rubati, e i dati vengono utilizzati che voi lo vogliate oppure no. Se volete commentare queste notizie, 340 19 74 468, noi ci andiamo a sentire gli Strokes, questo è Dine and Dash.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: The Minimum Soft, Dine and Dash. Se non avete riconosciuto gli Strokes, siete veramente tipo sordi. Dunque, continuiamo a parlare di tecnologia, ma questa volta parliamo di Italia, perché ci sono dei servizi interessanti per quanto riguarda l'Italia e soprattutto per tutti coloro che tipo devono fare cose come rinnovare la patente. A quanto pare i servizi disponibili all'interno dell'IT Wallet, quell'affarino dove mettete anche i documenti dell'app della pubblica amministrazione, consentirà anche alcune operazioni legate alla patente di guida, come il rinnovo del documento con il pagamento dei diritti relativi alla segreteria direttamente dallo smartphone. Ma in futuro, a quanto pare, sarà anche possibile sottoscrivere polizze RC auto, e poi si sta pensando di integrare all'interno dell'IT Wallet anche la tessera elettorale, quella cosa di carta che ogni volta che c'è un'elezione vi perdete. Poi ovviamente ci sono gli ossessivi compulsivi che sanno esattamente dove si trova e quanti timbri ci sono dentro, e quelli che invece non si ricordano neanche dove hanno votato l'ultima volta e che cosa hanno votato. Ebbene, per tutti loro dovrebbe venire incontro questo IT, all'interno dell'IT Wallet, la possibilità di mettere la tessera elettorale e quindi di andare a votare tranquillamente. Ovviamente è una partecipazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, un sistema aperto. Il wallet pubblico sarà sviluppato attraverso l'evoluzione dell'app IO, mentre i fornitori di wallet privati, i soggetti che rilasciano attestati elettronici, ovvero le fonti ufficiali che custodiscono i dati dei cittadini, e saranno coloro che offriranno questo servizio da parte come privati. La verifica delle informazioni avviene tramite strumenti digitali sicuri, tra i quali per esempio un QR code generato dal wallet proprio in quel momento. Per quanto riguarda però l'uso della tessera elettorale digitale ai seggi, per ora stanno lavorando ancora sulle modalità operative insieme al Ministero dell'Interno, però potrebbe anche essere fattibile. Quindi l'Italia, che sembra veramente l'ultimo fanalino di coda per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti digitali, ogni tanto qualcosina buona la fa e si porta avanti. È una macchina lenta e spesso molto burocratica, però qualcosa si fa. Considerate che ci sono paesi, soprattutto per esempio nel sud-est asiatico, ma anche in Cina, in cui praticamente i soldi non esistono più, si paga tutto con QR code, si prenota tutto quanto. Ci sono posti, tipo la Cina davvero, dove puoi stare sul treno, prenotare un pranzo alla prossima fermata e te lo portano alla stazione. E questo è cose viste e sentite davvero con quest'occhi qua. Mumford & Sons, questa è Ear.

Ma se vogliamo continuare a parlare di intelligenza artificiale, c'è un interessante studio, questo articolo è uscito su futurism.com, che mette in mostra come l'atteggiamento verso l'intelligenza artificiale ha subito un po' uno switch, un po' un cambiamento. L'atteggiamento del pubblico nei confronti della tecnologia ha continuato a migliorare fino al 2025, prima di una brusca inversione di tendenza. Infatti nel 2026 più le persone si informavano sull'intelligenza artificiale, sul funzionamento, la utilizzavano o comunque avevano un livello culturale sufficiente per capire che cosa stesse facendo, più il numero delle persone che consideravano l'intelligenza artificiale più male che bene aumentava. Siamo passati da un 31% a un 39% del 2026 in un solo anno, e mentre solo un misero 9% pensa ancora che la tecnologia faccia più bene che male. Gli altri sono, ma non lo so. Fondamentalmente gli americani sono anche diventati più diffidenti nei confronti dei data center. Un recente sondaggio di Politics ha rilevato che il 41% degli adulti statunitensi si opporrebbe alla costruzione di un data center in un raggio di 3 miglia dalla propria abitazione, che è un aumento del 28% rispetto a gennaio. Questo perché i data center tendono a mangiarsi terreno e acqua, quindi rimanete senza acqua e con molto meno spazio intorno a voi. Quindi se iniziano a farvi un data center vicino casa, dovreste protestare un po' di più rispetto a che se fanno un termovalorizzatore, così, giusto per dire. Ovviamente da questo punto di vista ci sono sempre quelle problematiche relative a quanto funziona la propaganda politica sia dello Stato sia dei privati, quanto spinge l'hype e quanto poi possano riuscire a spingere invece i movimenti di protesta. Io sarei più per non fare data center, anche perché poi la vera ricchezza che viene generata da questi data center non tocca fondamentalmente nessuno, ma proprio nessuno, e tutto questo poi dopo distrugge o comunque non fa tanto bene all'ambiente e alle cose intorno, e alla fine della fiera sapete insomma come succede. Non so se sapete cosa succede poi dopo, quando le grandi imprese poi rovinano l'ambiente e tolgono i posti di lavoro. Non so se qualche realtà industriale italiana vi ricorda qualcosa, eh? Boh, non lo so, pensateci. Nel frattempo, Jack White, There Is Nobody There.

Jack White, There's Nobody There. E ci sono anche altre cose interessanti che vengono fatte dalle parti nostre rispetto all'America, non soltanto l'IT Wallet, ma anche una roba piuttosto interessante per quanto riguarda l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. L'Unione Europea sta per introdurre l'obbligo di etichettare i contenuti generati all'interno. No, non sta per introdurre, l'ha introdotta ieri, pensate un po', scusate, sai, le notizie arrivano. Dal 2 agosto immagini, audio e testo creati per apparire realistici dovranno includere una filigrana digitale in base a quanto stabilito dalla legge sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro dovrebbe, da quello che ho capito, dovrebbe contenere questa etichetta, dovrebbe dire tipo se è generato o modificato. Queste etichette sono ufficiali in bianco e nero e che le organizzazioni possono adottare oppure sostituire con soluzioni proprie purché conforme ai requisiti tecnici. L'obbligo dovrebbe rendere più evidente la presenza di contenuti sintetici in settori dove l'uso dell'AI è già diffuso ma poco percepito, tipo il servizio di quelle merde delle Iene. Oh, scusate, ho detto Iene, che non so se l'avete visti, praticamente le Iene hanno tendenzialmente ultimamente iniziato a creare dei servizi in cui sembra che una determinata intervista sia fatta da un essere umano. Invece no, non c'è nessun essere umano, quella cosa è tutta generata al computer. Una cosa di una tremenditudine orribile, che io non so esattamente sotto quale scure è passata, chi ha deciso che se potesse fare una cosa del genere, ma che comunque tra Pier Silvio e Casa Mediaset hanno deciso che andava bene. E sono veramente orribili, cioè... Diciamo che un occhio piuttosto attento se ne accorge, ma un occhio non attento col cavolo che se ne accorge, cioè sembra che sia un'intervista vera e vedi questi ragazzi, bambini, quello che è, parlare come se tipo dicono no, a me mi è successo che mi ha chiamato questo, ma poi non è vero, non c'è quella persona, non esiste, quindi è una cosa veramente brutta. Vabbè. The Temper Trap, Runaway, meno male che hanno messo le etichette, dai, e se non le mettete purtroppo non ci sono tante sanzioni, però potete andare là e fare, però tu non l'hai messa, e comunque vi ricordo che il boicottaggio è tanta roba, eh.

E adesso smettiamola di parlare di cose brutte di intelligenza artificiale, ma parliamo di tecnologia vera e propria. Il Messico si è messo a fare una cosa molto interessante. Il Messico ha deciso di costruire un'auto elettrica da $8,500. Il mercato dei veicoli elettrici in Messico è esploso negli ultimi 3 anni, con la stragrande maggioranza delle auto vendute proprio in Cina, il 90% nel 2025. Il Messico è uno dei maggiori produttori mondiali di auto e di componenti per auto, e i responsabili politici ovviamente vogliono accaparrarsi una fetta di mercato. Lo dico questa informazione giusto per dire che l'Italia aveva deciso che dovevamo costruire auto, poi inutile che ve lo dica, è andata a finire un po' diversamente. L'Olinia 1 è progettata in base alle esigenze del guidatore messicano medio. La produzione di massa dovrebbe iniziare nel 2027 in uno stabilimento di assemblaggio che sta a Puebla entro la fine dell'anno. Per molto tempo la domanda di veicoli elettrici è stata repressa, perché insomma, come dire, gli spingevano altri tipi di auto. Poi ha iniziato a esplodere e tutto sommato, voglio dire, con $8,500, un prezzo in linea con il potere di acquisto dei consumatori messicani, quelli che si possono permettere la macchina, poi ci sono tanti che non si possono permettere niente. Quest'auto è dotata di una batteria a litio ferro fosfato da 14 kW, un motore elettrico da 13 kWh, arriva a 50 km orari e 125 km di autonomia con una singola carica, e poi può essere ricaricata tramite una normale presa domestica. È una sorta di, sai, le Twizy o quella là, come si chiama quella della Fiat, che poi è quella della Citroen, che poi è la stessa auto però rimarchiata, solo che costa €8,500. Un'auto da quartiere, ovviamente non ci puoi andare a fare le corse, però è sicuramente un'ottima soluzione. Questo, peraltro, non so se lo sapete, aiuta il Messico anche a togliersi dal giogo delle auto americane e in parte anche dal giogo del petrolio. Progettare e produrre un veicolo elettrico a prezzo accessibile è metà dell'opera, poi bisogna convincere i consumatori ad acquistarlo, c'è un po' di bisogno di politiche di supporto e anche per evitare di essere dumpati, come si dice, dal mercato cinese. Però con un po' di sinergie, a quanto pare, questa cosa si può fare. Stanno anche pensando di inserire una nuova categoria normativa per veicoli che arrivino fino a 80 all'ora, quindi un po' di più di 50 ma meno di velocità estreme. E invece l'Italia che fa? Vabbè, va. L'Italia si sente i Green Day, I'm Never Gonna Rip.

Eccoli qua, oh, è proprio i Green Day, come ve li ricordavate i Green Day, così sono rimasti fondamentalmente, no, si sono evoluti, fanno un sacco di robetta interessante, e questo è l'ultimo singolo, I'm never gonna R.I.P., R.I.P. tipo riposo in pace proprio, esattamente. Dunque, volevo fare la pausetta delle 9, ma la facciamo dopo, perché prima di tutto volevo darvi questa informazione, che vi ricordo che mercoledì, visto che non ci sentiremo, 12 agosto, c'è un'eclissi solare totale che attraverserà parte dell'emisfero settentrionale. È la prima visibile dall'Europa occidentale dal 1999. E questo silenzio è... Ma cazzo, era il 1999 l'ultima volta che ho visto l'eclissi solare, quella a Monaco? Pensa un po'. Va bene. Attraverserà Spagna, Groenlandia e Islanda, una durata massima di 2 minuti e 18 secondi su, in Islanda, ve lo dico. La gran parte dell'Europa la vedrà per il 90%, ma se stai al centro è più fico, c'è poco da fare. Ovviamente potete anche collegarvi a numerosi siti di astronomia e di con i telescopi puntati proprio sulla fascia di massima copertura. Per vederlo non guardate il sole, ok? Non guardate il sole direttamente. No, non si guarda il sole direttamente. Dovete avere degli occhiali appositi. E tendenzialmente, se non li trovate, se ne trovano alcuni di cartoncino con un film davanti che sembra tipo la carta stagnola, se non li trovate, la cosa migliore in assoluto sono i vetrini da saldatore, che potete questi qua trovare in qualsiasi ferramenta, costano poco, veramente poco, e la cosa più interessante è che nel momento di massima copertura del sole da parte della luna, cioè la luna che copre il sole, potete vedere la corona solare, cioè quel anello che si trova intorno al sole. Non provate a fare foto con il vostro telefonino al sole sotto eclissi, perché vengono di merda, più di merda delle foto che fate alla luna. Vi invito infatti a seguire la pagina Foto di Merda alla Luna. Ci vuole un'attrezzatura fatta apposta per fare questa roba qua. La fotografia astronomica è un ramo della fotografia piuttosto divertente, ma comunque con grandi sfide, anche se risolvibili, ovviamente, sia con le tecnologie moderne, però ci vogliono tre piedi, ci vuole l'obiettivo, ci vogliono i filtri, insomma non è una cosa molto facile. Vi consiglio quindi di, se siete soprattutto nella fascia di massima copertura, che poi corrisponde alla buona parte del nord della Spagna fino giù a Palma de Mallorca, vi consiglio prima di tutto di godervi proprio l'esperienza, soprattutto quel momento in cui viene tutto oscurato, c'è questa sorta di penombra, questa come se fosse un'alba circolare, molto molto figo. Se avete la possibilità, bene, io credo e spero di riuscire a beccarla proprio in quei giorni. Vi farò sapere, casomai, se continuate a seguire sia Cazzo in Jammer anche durante la settimana di stop, che le prossime settimane saranno in stop, quindi noi ci risentiremo il 24, altrimenti vabbè, è andata così. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: da ritorno dopo la pausetta degli spot, siamo entrati con un pezzone anni 90 delle Corrs, Breathless che ho sentito peraltro in questi giorni, quindi mi è rivenuto in mente e ve l'ho fatto sentire anche a voi. Partiamo invece, adesso parliamo di spazio, del volo, il flight 13 di SpaceX, di Starship, il 13° volo dell'intero razzo, formato dal Super Heavy, il primo stadio con il booster 20 e la Ship 40. L'idea è quella di creare il primo lanciatore completamente riutilizzabile nella storia dell'umanità, con ovviamente un risparmio di costi produttivi, gestione, trasporto e messa in orbita di satelliti. Fondamentalmente il volo era uguale a quello del 12, con una differenza sostanziale, quella del rilascio di 60 satelliti di Starlink. Attualmente ne vengono rilasciati 25 e i piani di SpaceX è quello che a ogni volo di Starship ne vengano rilanciati 60, in modo tale da mantenere l'intera costellazione funzionante grazie a questi 60 che più o meno vengono mandati. Considerate che attualmente vengono lanciati con i Falcon 9 circa 25 satelliti quasi al giorno, giusto per dire quanto in generale l'aviazione spaziale, soprattutto quella di SpaceX, sta avanti. I vari motori sono stati provati di nuovo, c'è stato qualche problema nella fase di accensione e riaccensione, come sapete anche il volo è stato rimandato, ma questa sembra essere il volo 13 di Starship la missione più di successo, con peraltro un effetto che non si è capito se era aspettato o non inaspettato. Il razzone al rientro non è esploso, si è adagiato sul mare, con lo scudo termico peraltro rivolto verso l'alto, il che ha permesso a vari droni di riprenderlo, e quindi questo servirà anche per le future analisi e per capire se ci sono stati problemi di rottura o quant'altro. Tra l'altro, tutto questo serve perché tutti questi voli servono soltanto a risolvere problemi emersi durante i voli precedenti e a validare le nuove versioni del razzo. Pare che Elon Musk, nelle sue infinite gioie e pazzie, abbia detto: vabbè, ma visto che questo è andato così bene, la prossima volta proviamo pure a riprenderlo, cioè a riprendere il razzo, tutto quanto, perché per ora ancora non è prevista questa cosa, è prevista solo in futuro. Io posso solo dire questo.
1: Engage.
0: Detto questo engage, ci andiamo a sentire gli script, The Script, questo è Break Heaven.

Script Break Even, salutiamo Fernanda, peraltro che forse era già collegata da prima, e vabbè, la risalutiamo adesso. Continuiamo a parlare invece di SpaceX, che oltre a aver avuto un successo con il lancio della Starship 13, ha anche sta per provocare un incidente che poi alla fine non è tutto questo grande incidente, però succederà. Ovvero un razzo SpaceX che alla deriva si schianterà contro la Luna a una velocità di circa 8700 km/h. In fondo a destra, dopo il cratere di Einstein, sul bordo occidentale della Luna, quello illuminato dal Sole. L'evento si svolgerà nelle prime ore del mattino e potrebbe essere visibile dagli Stati Uniti, nelle regioni orientali e in gran parte del Sud America. Che succede? Di base nulla, cioè non succede niente, si farà un buco e si solleverà un po' di polvere. Ci sono anche delle scommesse, più che altro degli studi, perché poi vedono la massa, quanto è grande, la forza, la velocità, ci si diverte tantissimo. L'idea è quella, cioè l'ipotesi è quella che ci sarà un cratere di 27 metri di diametro e 5 metri di profondità. Il diametro è così piccino che dalla Terra non si potrà vedere il diametro del buco fatto da questo razzo, ma il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e il satellite lunare sudcoreano Danuri potrebbero riuscire a raccogliere l'immagine dell'impatto prima e dopo, delle foto, quindi non ci sarà un video, lo so, volevate il video e non c'è, non è facilissimo. Che botto farà? Più o meno come 3 tonnellate di TNT, di dinamite. Perché la cosa è interessante? Vabbè, da una parte in realtà il fatto che ci sia un impatto sulla Luna non è tanto interessante, perché impatti soprattutto da un altro lato della Luna ci sono più o meno sempre, te che non ce ne interessa assolutamente niente. Più che altro mette in luce la problematica relativa a razzi lasciati così in giro senza troppo controllo. Molti hanno detto che si sarebbe potuto evitare tutto sto casino se fosse stato mandato in deorbita verso il Sole, invece l'hanno lasciato un po' andare. Come mai? Come mai? Diciamo che alcuni lo fanno un po' più spesso, altri un po' meno spesso. Considerate che da un punto di vista economico SpaceX tende sempre a riutilizzare i propri lanci, tranne che le volte per cui l'orbita è così alta che non riescono a riutilizzarlo, quindi a farlo ritornare sulla Terra. E succede molto spesso quando i lanci sono classificati, ovvero il committente è il Ministero della Difesa americano. Greta Van Fleet, So You Stand.

So You Stand per Greta Van Fleet. Abbiamo ascoltato qua l'ultimo singolo, infatti non c'è l'album, è proprio So You Stand. Parliamo anche di Italia per quanto riguarda lo spazio, perché si sono conclusi, e peraltro conclusi con successo, i test di cui avevamo parlato qualche tempo fa riguardanti l'ULS, Universal Locomotion System, ovvero un roverino piuttosto autonomo che dovrebbe essere portato sulla Luna per operazioni in quali ispezione, costruzione, supporto agli astronauti e soprattutto operare anche in assenza di supervisione diretta. Di che prove si trattava, queste qua che sono andate bene? Si trattava di prove fatte sul monte Etna, il vulcano, quello in Sicilia, insomma. Qua vicino rispetto alla Luna, ovviamente sì. Il rover ha dimostrato la capacità di affrontare terreni altamente accidentati, ha riuscito a fare le proprie soluzioni tecnologiche sono state validate, il fatto di muoversi da solo, di camminare, capire dove deve andare, gestire i propri payload scientifici e quindi insomma un grande successo. Da chi è costruito, voi vi starete chiedendo? No, se non ve lo state chiedendo, ve lo dico io: da Thales Alenia Space, ovviamente uno dei principali player del campo dell'aerospazio. Poi c'è Leonardo, che è quello che fa anche la roba dell'aerospazio, ma pure Thales fa anche la roba dell'aerospazio. L'Istituto Italiano di Tecnologia, che per chi non lo sapesse ho anche intervistato a volte durante il Maker Faire. Altec, Aico, il Politecnico di Torino e Volta Structural Energy sono alcune eccellenze italiane della tecnica e della tecnologia che sono riuscite comunque a creare questo roverino. Se tutto va bene, verrà portato sulla Luna sempre all'interno del grande piano di ritorno e funzionamento di impiantare il piano grande, quello di impiantare una base stabile sul nostro satellite, una base che per comodità chiameremo base Luna, e anche un po' per accarezzare i più vecchiotti di noi che guardavano gli sceneggiati sulla Rai Radio Televisione Italiana. Adesso andiamo a sentire i Morello, tra cui anche Tom Morello, per dire, che ci cantano Date Night.

Direi proprio che era Tommo Morello, Date Night. Cambiamo nettamente, come dire, argomento, perché insomma a Cazzo in Jammer parliamo di scienza, di tecnologia, lo facciamo spesso, anche di ambiente, non sempre ma abbastanza anche di ambiente, ma parliamo anche di salute. Bene, c'è una notizia che è uscita anche sulle scienze oltre che su Nature. I medici sono riusciti a trapiantare con successo organi di ogni tipo nel tempo, no? Cuore, polmoni, cose varie. Bene, non erano riusciti fino a poco fa a trasferire il tessuto testicolare e a farlo funzionare. Eppure, tramite un trapianto di tessuto testicolare, un uomo è riuscito non ha risolto i suoi problemi totali di infertilità, però questo ha favorito la produzione di spermatozoi. Un importante passo avanti nella medicina, e arriva questa notizia proprio dal Belgio. Un'equipe dei ricercatori è riuscita a riattivare la produzione di spermatozoi grazie al trapianto di tessuto testicolare che era precedentemente stato congelato. Bene, ancora c'è bisogno di un po' di revisione per quanto riguarda medica, per capire se il processo è riproducibile, se è solo una super botta di culo. Questo succede, però sicuramente dà delle informazioni interessanti per quanto riguarda la possibilità di curare alcune malattie relative all'infertilità. Il tessuto ha ripreso a produrre spermatozoi, ma il loro numero è comunque molto limitato e alcune caratteristiche morfologiche non risultano del tutto normali, quindi bisogna effettivamente capire un po' sul medio lungo periodo come questa cosa potrebbe evolversi, però sicuramente è un passo e sicuramente fa parte di quelle migliorie da un punto di vista di tecniche anche mediche che ci piace, e ci piace comunque darne notizia qui a Cazzo in Jammer su Radio Città Aperta. Nothing but Thieves, questa è Amsterdam.

Nothing but Thieves, Amsterdam. E continuiamo a parlare di medicina, perché questa invece era una notizia che avevamo, di cui avevamo parlato tempo fa: l'epidemia di diarrea in America. Fondamentalmente è successo che in America molti si sono presi un bel po' di cacotto pesante, e tutto quanto dovrebbe, sembra che è dovuto a dell'insalata in busta che non è stata trattata in maniera giusta. Ok, bene, il segretario della salute Robert F. Kennedy Jr., sempre della famiglia dei Kennedy, e questo ci ricorda che di sangue non è che proprio tutti vengono bene, uno di quelli noti per le sue posizioni antivaccinisti, che ha posto come priorità assoluta convincere gli americani a mangiare cibo vero. Ebbene, convincere gli americani a mangiare cibo vero è difficile. Infatti, da quando si sono iniziati a prendere ste botte di cagotto e di diarrea pesante, gli americani hanno iniziato a mangiare sempre meno verdura. Pensate, oltre il 40% degli americani ha iniziato a evitare frutta e verdura, considerando che già vengono da una alimentazione non proprio delle più floride, non proprio delle migliori. Anche evitare di mangiare frutta e verdura, capisco che insomma il problema potrebbe essere quello della frutta che ti fa venire la diarrea, insomma non è andata benissimo. Il 4% soltanto degli americani intervistati ha dichiarato di seguire le raccomandazioni di Kennedy di usarne di più, quindi non ne mangiano tantissima e hanno anche iniziato a decidere di mangiarne di meno e continuare a mangiare quintali e quintali di carne e tanta, sostanzialmente dimensioni e quantitativi enormi. Non credo che andrà benissimo. Ora non è che, come si dice in questi casi, non sono un dottore, ma vabbè. Amici americani, buona fortuna. Mettiamola così. Yeah, yeah, yes, ads will roll.

Heads Will Roll per le Yeah Yeah Yes. Le teste delle teste rotoleranno. E con questo pezzo, anzi con il prossimo a dire la verità, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento dopo Ferragosto, quindi probabilmente al 24 di agosto, lunedì. Voi potrete ascoltare cose sul streaming di radiocittaperta.it, oppure andate a recuperare podcast di trasmissioni vecchie e nuove. Vi ricordo che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito, c'è il tastone, fatelo anche durante l'estate, vi prego, così possiamo comprare una granita a questi poveri. No, in realtà non ci compriamo niente, ci teniamo sulla baracca. Ci risentiamo quindi ad agosto con altre notizie di spazio, scienza e tecnologia. Noi ci salutiamo con un grandissimissimissimissimissimo pezzo dei Chemical Brothers insieme a Noel Gallagher dall'album Surrender, pezzo che mi piace tanto se non l'avete capito. Questa è Let Forever Be. Ciao, buona estate, buon cocomero, buone canzoni, buoni falò che non penso si facciano più. Ciao ciao.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattate vo like!